0: Romain Baez, ouais, celui de notre ami Flavio Philidor, et c'est Gizona Chagar. On retourne dans le Fiumur Boi Castello avec Christophe Zagalia cette semaine.
1: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Et nous y rencontrons ce jeune agrumiculteur.
2: RCFM et Campa Cuit.
0: L'intégralité de ce reportage à découvrir mardi prochain 13h.
3: À Gizona Chagar, in luogo di Awanga Pil, di qui chi Flavio Philidor e coltiva gli ovuti.
4: Il nome è stato dato da mio babbo per un paio di amici, un nome di un luogo, che qui accanto c'è un vanghino che si chiama Awanga Pil. Questa esploitazione fa già 4 generazioni che è tramandata di fiolo in fiolo. E io sono la quarta. E era naturale da poi so tu che volevo fare agricoltore. Ho fatto qualche studio in Nantes per scoprire anche altri orizzonti. Ho fatto una licenza di economia in Corte e dopo ho fatto un BTS in Sarthe per ripiare l'esploitazione, un BTS d'agronomia. Da poi 2 anni sono installato qui a Piazza del mio babbo, che è ritirata.
3: E qui si coltiva di agrumi.
4: Il limone, i pompelmi e le clementine. E dopo 2 anni, è appena in tutta la Corsica una nuova speculazione, l'avocado che promette di essere rentabile.
3: E non la speculazione, il lavoro c'è tutto l'anno.
4: Non si accogliera, diciamo, cominciamo in gennaio. In gennaio si fa già puttera degli alberi. Nante clementine, a marzo fino a maggio c'è la cogliera di pomelo. Dopo l'estate non c'è mica lavoro nell'albero, ma lavoro a terra, pulisce, caccia l'erba, fa fertilizzazione e l'inacquera, verifica bene l'inacquera perché se l'erba non sono mica inacquati crepano. Dopo giunge a stagione di clementine, da novembre a fine dicembre. Dopo, per speculazione, i limoni l'ha piantato l'anno scorso. Questa speculazione sono limoni 4 stagioni e posso avere da gennaio fino a fine dell'estate. E per l'avocati la stagione è da gennaio a aprile.
3: Fa crescere l'esplodazione e sviluppa la cultura ad altri frutti come a manga o a banana. I progetti di Flavio Philidor, un giovane agricoltore di Gizona Chagar, mancano per l'anno a venire.

0: Umu dutanta duyani soku padia sodo na toka d'Alzheimer d'apo e quatrani.
1: Je la pensais un peu passé et une obligation de ben ça c'est. Per me a mattina normalmente piglia un caffè in villa, leggo un giornale, un disco duo con l'amici, a sera guardo la televisione. È un'obbligazione di pensare, se sennò siamo mica Dani, siamo mica Superman, abbiamo i nostri limiti. Se passiamo il nostro tempo a sacrificarci per l'altra, non teneremo mica assai. E dunque, faccio mica tante a me, agli casca malata anche io, agli va una depressione e ciò che sarebbe un meglio per la moglie e ciò che sarebbe un meglio per la persona aiutata. Allora, quelli che aiutano devono pensare a sé, ce la fa più una qui, ce la proteggiassi per un casca malato, perché se quello che aiuta casca malato è a meglio di cose che può accadere a persona aiutata. È un'obbligazione di pensare un po' a sé.
0: Ne pa parlando più a lungo, torremo in un quarto nostra invitata stamani è Elisa Riva, che organizzava questo servizio di la DMR di Uccismont, una giornata di sensibilizzazione.
2: Sempre in cima dell'attualità a mobilizzazione ligiana.
0: Pare che centinaia e mila persone sono andate in carruggia in Francia. Qui in Corsica la mobilizzazione è stata più discreta, colpa più che è cascata rimanente all'isola, mica di manifestazione, ma stabilimenti che sono fermati, bloccati come Naiaccio, Bastia, Sarté, Uvio Morbu e anche il centro Corsica. I ligiani che erano sempre mezzi in più, ripiazzamento di professori assenti, una rinnovazione di Bastia e anche una revisione Parcoursup. Una riunione deve tenersi d'altronde sto marco tra i rappresentanti di liceani, o ritorato e a collettività di Corsica a livello nazionale. Un'altra giornata d'azione è prevista domani.
2: Gilles Simeoni, imbidato di politicamente ieri a mezz'ora.
0: Dopo sei mesi passati al capo di Ameria e Bastia, Gilles Simeoni assume a crescita dell'imposito non un fondario, una unica d'altra soluzione, dice Umer, che giustificheggia sa crescita colpa l'inflazione a calata di risorse di Stato. L'anno da bene calaranno 2 milioni e ci vuole dunque a preservare l'investimento in Bastia senza abbandonare i progetti, esempio perfetto con il teatro, con una crescita di quasi 2 milioni in 6 mesi e per mantenere l'investimento ci volerà a fare scelta, ha detto Gilles Simeoni, che voi potete ascoltare quando vi volete nella nostra della ICRFM e i nostri notiziali da bene.
2: Umidado di risorse in acqua di Ubumonte ad unido eri in Ajaccio.
0: La situazione è ferma sotto sorveglianza dopo un mese d'agosto. Quello di settembre ferma quello più caldo mai registrato in dell'isola. Un mezz'ora di Agorsica è più catocco e ridenute tanno i stessi livelli che in 2003. La consumazione ferma sempre alta in un sartinese e in un circondaiaccino. I livelli di consumazione subranano e misure riferenze di 25% e misure di restrizione fermano dunque in vigore in Ubumonte.
2: E poi sempre in Ajaccio e strade dell'orientazione.
0: Un appuntamento organizzato sino a ben in un palazzo di congressi da collettività di Corsica con l'educazione nazionale a Camera di Mestieri. Circa 1.400 collegiani sono aspettati per scoprire formazione e più di 70 mestieri con l'obiettivo d'imparare e la possibilità a partire di a terza, un salotto che ha per scopo di valorizzare la filiera di l'imparare o di aiuto professionale. Romain Colonna, presidente du groupe Fabo Blu Insem à l'Assemblée de Corsica.
3: Et donc, il y a assez important pour nous de pouvoir former et habiller à notre joventù, parce que Corsica a besoin de parecchi mestieri fuori d'insegnamento detto général. Et si ça, à peine qu'il y a une certaine forme de svalorisation des mestieri provisionnels, et ci abbiamo con l'organisation de ce type de manifestation qui toque à milliers et milliers de giovani dappertutto in Corsica, parce que c'est un salotto in Ajaccio, mais c'est un salotto in Bastille. Che noi organizziamo totalmente dans i fondi di collettività di Corsica, migliaia di giovani vicini a chi partecipa, di cui sono insegnanti, ed è assai importante perché si vede una diversità scema di mestieri e di bisogni di Corsica, ed è importante che la nostra gioventù fosse formata come lui ci vuole.
0: Ecco Isabel, per l'informazione a 6:30.
2: A ringraziabi, assai, e a dopo Alex. 7:30 per un altro notiziale.
4: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
2: Torn Anna, un tempo estroso previsto sto mercoledì, sole, nuvole e acqua de annuncia di oggi. Ben, tu di no, Sofia Di Manera, sai vorte. Sto dopo benziorno, soprattutto in Balagna e sotto un temporale di no. Di sicuro, anno da gala ed imperatore, 26 gradi a Ubiù, Bigina Umar, e tra 22 e 25 in i paesi dell'interno e 20 per i paesi montagnoli stuiovi.
5: Ici RCFM.
6: Actu local, musique et bonne humeur.
2: D'agu a poco ci n'andemo in spelunca du per scobre l'intrabrese di Pierre Ridolfi. A un microfono di Michael Andreani.

0: Reveste breveri dedit zideli principiamoku niulinku donduani.
1: Ici RCFM.
0: Madinu Anton et Mezzogurz ou Mezzo Inglese et Anku Lisandro qui lâcha barla esobazione.
2: Salut, piccola tout le monde, l'ampada staman a une autre zideli. Poi brisanta dove sta preferita? Cominciamo con Don Giovanni.
3: A movie sta preferita a me e a Zanta, perché a Zanta e a Bucrus ave sta di corsi. E di noi che a Zanta per me è importante, perché di Maria ave sta di Maria e che tutto il mondo, e che tutte le famiglie e tutti gli amici che si regroupano per festeggiare insieme e che tutto il mondo è gioioso. Si passa dappertutto, bon, per me si passa in ogni olio. Ci sono yoghi, ci sono eviste, ci sono messa. Mi piace perché ritrovo tutti i miei amici, i miei famiglie, i miei cugini,
2: E a voi tocca Antone.
4: Natale. Perché è un regalo. Perché mangiamo insieme e stiamo con la famiglia. E io, l'anno prima, c'eravamo prima morto che sono stato con la famiglia inglese in Inghilterra per Natale. A mia prima volta.
2: Secondo me, con Lisandro, è una vista forse poco conosciuta.
4: La vista a collezionare mi sono campato perché sono collezionare e mi piace. Si trova Lego, vecchie vetture, moto e anche avio.
0: Ah, ringraziabbi assai a sti zideli al microfono di Maria Elisabetta Ferrandini. Ada festidia domani iso 60 anni, ascoltemo awa, Feli.

0: di fare un progetto, per il liceo di Tizia, e c'è altri licei.
1: Sei licei con più di scolari in Corsica.
0: Intorno a climatizzazione e a struttura del liceo, per esempio a rinnovazione di un tetto.
2: E subiano ambientato da scolare le leggi dell'Assemblea di Corsica hanno parlato giovedì scorso. Il presidente dell'esecutivo ha annunciato la presentazione da qui a poco di un investimento di 100 milioni d'euro a scopo di rinnovare 40 stabilimenti di un secondario in 5 anni e di principiare da qui a Uberano dai 6 più maggiori di Corsica. E poi a parte rigetta di un budget di Francia sarà esaminata in una commissione all'Assemblea Nazionale su Marcuri. Un primo giro la facata di un testo in dell'emiciclo il 13 ottobre da bene, un testo che sarà contrastato posto che 1700 emendamenti sono stati sposti per sta coppia di un governo che prevede di ridurre il bilancio pubblico a 5% di un PIB.
3: Gilles Simeoni, imbida due di politicamente all'interno FM.
2: Umere Vasti ha esprimato i suoi dubbi in quanto all'intenzione di un pensiero ad unisce la mia nazionalista. Il partito di Jean-Christophe Angelini ha poco fa messo in ballo sa di marcia attraverso una biada forma comune con soprattutto a perspettiva dell'autonomia contrastata al Senato a fin di un mese. Gilles Simeoni, consigliere esecutivo in carica di evoluzione costituzionale, domanda eludino una direzione comune verso un listesso Ubuntu. Parlando di noi d'incoerenza di UPNC in Bastia e dell'Assemblea di Corsica.
4: Non ti ho vanto di sicuro che ce la cerca a concia più largamente possibile, mica solo i nazionalisti. Tutte le forze di progresso, di Geradio Ghi, a differenza forse di ciò che lo propone UPNC, noi mica solo la IMU avemo e l'abbiamo già fatta, per esempio all'occasione dei municipali che sono passati, in due abbiamo riesciuto, in Bastia, in Sartè, o in due abbiamo viascato. In Naiaccio, per esempio, e disgraziatamente di Beto e di colpa di UPNC con un'amica sostenuta di Marti al secondo giro. Prima di parlare d'Unione ce l'ha rispettata e niente, ce l'ha rispettata le strutture, per esempio, quando si vede che, parlando di UPNC, non si è mica desolidarizzato di un ricorso che è stato fatto contro la lista Bastia insieme, al di là degli argomenti tecnici, c'è una messa in causa di abrubità e di onestità di tutte quelle e quelli che sono stati designati elite dai bastiaci, che è un'emica accettevole, e poi dopo c'è da voler a costruire non un fondo politico, ma che di un travaglio di esimale di mesa bene.
2: Gilles Simeoni, al microfono dell'En Battini de Politicamente, se di non parlato di crisi sociale e di gestione municipale bastiaccia, politicamente da ascoltare con De Bobule, da Antausradella e Circi FM.
3: Una giornata organizzata ieri per quelli che sono ogni giorno e ogni ora a fianco di un malato.
2: Tra 8 e 11 persone sono concernate in Francia, almeno 3.000 in Cismonte, e hanno la possibilità di beneficiare da poi a 11 anni in un statuto per avere un aiuto finanziario, sociale, ma di no sanitario, aiuti che sono essenziali quando si sa che 60% delle persone che aiutano sono sposti. A una mortalità in 3 anni che seguitano la malattia di suo vicino. Per parlarne più a lungo, autore meno un quarto, il nostro invitato stamane è Elisa Riva, che organizzava con il servizio della DMR di Cismonte una giornata di sensibilizzazione.
3: Infine Alex di l'imbidado di un festival Arte Mare.
2: Bualem senza la ricevuto a Rimane in un spazio Carlo Rocchi e Biguglia o prezzo Ulisse per l'insieme di Azo Opera. O scrittore algeriano naturalizzato francese andrà su Marcuri all'Università di Gorsi e ha partecipato ieri a parecchi scontri con i lettori e ha visitato in l'archivio della biblioteca di Bastia. L'accademiciano è di nuovo voltato 90 anni di prigione in Algeria tra il 2024 e il 2025 e a 90 a polemica in gira al suo passaggio dell'edizione Grasset, proprietà di Vincent Bolloré. S'interette a suo soggetto Bolem Sansal in donutizia le dottore.
3: Grazie Alexandre.
2: E a dopo.
3: A dopo con piacere. Et nous disions adieu dames pour Estroso, Stomar Coré.
5: L'infotrafic avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Riguardatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
3: E a nebbiato gelo in Pumonte stamane, invece che uccis monte si sveglia sotto i nuvoli, più i ginedia e più era, sto dopo mezz'ora si peserà di nuovo, libeciata, aspettata in Balagna e sotto la quad e soprattutto stanotte. Ed imperador e continua di anua cala, stu mer, corri bintizette per portivetiu, bunivadiu, San Fioranzu e Ajaciu, bintizei previstu in Aleria e Sarte, bintigincui per Bastia, bintiguatri in Calvi, bintidre pe Piana e Corti. Domane sera tagliadu gelo i gorsi ga tampu gattiu prevista punante sina bunivadiu, toccheranno di no u giantru di agorsi ga la quad e po Ridorno di Usole all'Oriente a Jornada Zanna.
6: Ici RCFM.
7: Actu local, musique et bonne humeur. Ici.
3: Alexandre le courageux.
8: Ah, mais toujours Alexandre.
3: Reste là.
8: Mais oui, il est là, il est fier, il est de plus en plus beau. Regardez cette tenue. Ah, mais cette tenue, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai dit, le monsieur s'améliore de jour en jour.
3: Vous voulez l'épouser ?
8: Rien à voir, on peut faire des compliments, on peut faire des compliments.
3: Et pourquoi ne m'en faites-vous jamais dans ce cas ?
8: Avec ce t-shirt noir. Tous les jours, le même depuis 5 ans.
9: Innover, Isabelle, innover, enfin.
3: Je suis désespérée.
8: Oui, là, c'est pas juste. Deux garçons et vous qui êtes...
3: Trois !
8: Il y en a en face aussi. On a oublié, mais ils se cachent derrière les ordinateurs.
3: Non, on est en sous-nombre, là.
8: Qu'est-ce qu'on gagne ?
9: Il y a quand même Camille Parsi et Patricia Gamboy.
3: Patricia, on va l'utiliser.
8: Faites la rentrée, que ce soit équilibré. Qu'est-ce qu'on va faire dans les minutes qui viennent? Je ne m'en rappelle plus.
3: On va essayer de gagner sa place pour Roméo et Juliette.
8: Mais oui.
3: Version 5040, c'est-à-dire que vous connaissez déjà l'œuvre.
8: Oui.
3: Mais vous ne savez
8: vous
3: pas
8: la raconter.
3: Qui campe les personnages principaux dans ce spectacle prévu à Bigoulia vendredi prochain. C'est vous qui ferez le choix des acteurs incarnant Roméo, Juliette et toutes leurs cliques.
8: C'est ça, c'est une pièce interactive et on vous la propose pour deux places. Et si vous ne pouvez pas y aller pour une raison ou pour une autre, vous pouvez évidemment les donner aux personnes de votre choix. Et nous, on vous attend 04 95 32 22 22 pour potentiellement remporter ces places avec cette énigme. Écoutez bien. Dans les années 60, à Pinilla, le dernier des miens fut tué. Mais grâce à l'île sœur, la Corse a pu mes bois retrouver. Depuis, je prospère, parfois même trop près des maisons. De ma réintroduction réussie, ce doit être la rançon. Qui cherchons-nous dans cette énigme? Je vois le sourire d'Alexandre, satisfait. Faites un signe pour voir si c'est juste pour me dire si...
9: Je peux la croire, je ne vais pas le mimer exactement, mais
8: vous pourriez.
9: Mais je l'ai.
8: Bon, que cherchons-nous? Si vous avez la réponse, 04 95 32 22 22, ça doit être quelque chose qui ressemble à un animal.
3: Normalement. Et puis la musique a peut-être dû vous mettre sur la voie aussi, qui sait? Pas celle-ci, hein. Mylène Farmer nous dit que c'est une belle journée. Diana Dillalba vantait donc cet animal. Pardon, j'ai presque dit non. Le titre. Je n'ai dit que le groupe. Ne me grondez pas.
8: Allez, vous attends.
3: Bonne chance.

0: Tina e mille le persone sono andate in carrugia in Francia. Qui in Corsica la mobilizzazione è stata più discreta, colpa a Biossa che è cascata rimanente all'isola, mica di manifestazione, ma stabilimenti bloccati come Naiaccio, Bastia, Sartè, Nuvio Morbo e in centro Corsica. I ligiani che erano sempre mezzi in più, rimpiazzamento di professori assenti, una rinnovazione di vestimenti o anche una revisione di Parcoursup. E di fronte a Zerga di Licei, il primo ministro ha annunciato all'Assemblea Nazionale a sospensione di corsi mentre una mezza giornata, il tempo deve permettere ai capi stabilimenti di organizzare un tempo di democrazia con le leggi. Una riunione d'altronde deve tenersi sto marco tra i rappresentanti di liceani, il ritorato e la collettività di Corsica.
1: Budgetto di Avrancia Pau 2027.
0: A parte ricette di budgetto sarà esaminata in commissione all'Assemblea Nazionale su Marcuri. Il primo giro annuncia la facata di un testo dell'emiciclo 13 d'ottobre d'avvenne. Il testo che sarà contrastato posto che 1700 emendamenti sono stati esposti per questa coppia del governo che prevede di ridurre il bilancio pubblico a 5% di PIB. Una calata che impone di fare scelte. Sei mesi dopo essere voltato a Maria e Astia, Gilles Simeoni assuma la crescita di impositi ad anta fondario, una ferma mica bel piacere, dice il maire, che giustifica già sa crescita colpa l'inflazione e a calata di risorse di Stato, l'anno d'avvenne caleranno d'1 milione. Nel suo contesto, Gilles Simeoni vuole preservare l'investimento senza abbandonare i progetti in corso, come ad esempio perfetto il teatro di Astia.
2: Di sicuro c'è una situazione oggi che non era mica quella di un anno fa, per esempio. La crescita dei prezzi, la situazione budgetaria di Avrancia che ricasca non da tutte le collettività. Ti do un esempio, per Bastia c'è adesso 1 milione d'euro in meno l'anno che viene. La crescita di Ibrez, la Duetta, fa crescere per esempio il teatro non da 6 mesi di quasi 2 milioni e dunque per mantenere ciò che dia la nostra scelta. Un livello alto di investimento, c'è da voler a fare scelte, c'è voluto prima a far crescere gli impositi, pur se è già dispiaciuto, ma non abbiamo mica altra soluzione, e poi soprattutto c'è da voler a fare scelte. Penso che pur se gli sforzi erano stati fatti da mandatura di Pier Savelli in tanta ristorazione e riabilitazione di scuole, quasi 1 milione d'euro, ce l'ha allargato il basso e è muda a proponere al Consiglio Municipale di dare tanta mandatura 15 milioni d'euro di rinnovazione per tutte le scuole di Bastia.
0: E poi, politicamente, rimane se non trattato di crisi sociale, di trasporti, di l'autonomia, politicamente, con Gilles Simeoni da ascoltare con la Vibar, in podcast a Nota Nostra della ICRCFM.
1: O comitato di risorse in acqua e di Obumonte ha unito Irina Iaccio.
0: La situazione è ferma sotto sorveglianza dopo il mese d'agosto. Quello di settembre afferma quello il più caldo mai registrato nell'isola. Il mediorno di Agorsega è più catocco e ritenute è a noi stessi livelli che in 2003. La consumazione di ferma sempre alta in un sartinese e in un circondo iaccino. I livelli di consumazione sovranano e misura riferenza di 25% e misure di restrizione ferma dunque in vigore in Upumonte.
1: Grazie Alex, a dopo.
0: A dopo.
3: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
1: Des giorni on des giorni per d'altri punti ad anta l'attualità isolana con voi Alex e da qui a subito per il vostro voro tempo estroso previsto sto mercoledì sole nuvoli acqua di annuncia di oggi vento di no libeccia da assai forte sto dopo mezzogiorno previsto in Balagna e anche sotto un temporale di sicuro hanno da cala ed imperatore 27 gradi aspettata a Ubio, Bigina Umar tra 22 e 25 nei paesi dell'interno domani tempo, giornata scompertuta di Geremo con tempo assai gattivo a Punante sino a Bunivadio toccheranno di no o centro di Agorsiga la quad e poi o ridono di Usole all'Oriente e a giornata sana ci dice Meteo France.
4: RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: 20 minutes, pe partici ba, partici ba, où je trouve.

0: Toujours dans Terci FM, retrouvons notre dialecte d'Alexandre Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno, Michael. Buongiorno a tutti. Dopo tre giorni di mobilizzazione, i rappresentanti di liceani di 14 licei di corsi che erano uniti un ritorno in Aiaccio stamane, un'ora e quarto di riunione per ascoltare e preoccupazione dei liceani che erano un programma a un centro di dibattiti di bastimenti che sono proprietà di accordi. Collettività di Corsica, rappresentata da consigliere esecutivo in carica dell'educazione, Laura Duce di Sbragia. Nel suo frattempo, il ministro dell'educazione nazionale ha liberato un tempo a parte di 12 fino alla fine della settimana con una banalizzazione degli sparti tempi per permettere a ogni squadra pedagogica di avere un tempo di democrazia in liceo. Altro punto, ha mintato mentre su scambio in Aiaccio, è difficoltà con Parcoursup. A rettrice di Corsica, Natalia Mons ha annunciato che l'elevi saranno ricevuti a parte di domani dalla direzione per contrastare e far valè e sono problematiche. Una giornata organizzata ieri per quelli che sono ogni giorno e ogni ora affanca un vicino malato. Tra 8 e 11 persone sono concernate in Francia, almeno 3.000 non ci smonte e hanno la possibilità di beneficiare da poi a 11 anni in un statuto per avere un aiuto finanziario, sociale o anche sanitario. Aiuti essenziali quando musa che 60% di persone che aiutano sono sposti a una mortalità in 3 anni che seguita a malattia di uso vicino. Gilles Simeone ha invitato di politicamente era mezz'ora dopo 6 mesi passati al capo di Ameria Ivastia. Gilles Simeone assume la crescita dell'imposito ad un fondario che giustifica già questa crescita col passo inflazione e a calata di risorse di Stato. L'anno da venne calaranno 2 milioni e ci vuole dunque a preservare gli investimenti senza abbandonare i progetti, ad esempio perfetto con il teatro Ivastia, con una crescita di quasi 2 milioni in 6 mesi e per mantenere l'investimento ci vuole a fare scelte, ha detto Gilles Simeone, che lo potete ascoltare quando voi volete Ananta Nostra del ICI RCFM. Infine un messaggio di prudenza, uccismonte e vigilanza gialla o temporale a parte da un'ora stupo il giorno, dunque fate caso.
0: A ringraziarvi Alex, buona fin di mattinata e a domani.
1: A domani.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Météo France confirme bien qu'à partir de 15h, la vigilance jaune puis inondation et orage débutera sur l'ensemble de la Corse avec une petite actualisation concernant bien entendu nos prévisions pour la Corse du Sud. Par endroit, le soleil parvient à percer, c'est le cas sur la région ajaccienne, mais d'ici peut-être une heure, des cumulus devraient davantage se développer, donner des averses même parfois orageuses. En soirée, ces averses pourraient cesser, s'estomper. Le maximum de pluie attendu est de l'ordre de 20 mm sur le relief. Le vent est généralement modéré d'est puis d'ouest, sud-ouest avec des rafales atteignant en milieu d'après-midi 65 km par heure. Température maximale 20 degrés sur les deux CU, 24-27 degrés ailleurs, 16 sur le relief. Et puis en Haute-Corse, quelques éclaircies percent mais les nuages sont nombreux. Des averses se produisent dès la fin de la matinée sur la Balagne, le Cortenay. Et elles se généralisent et deviennent parfois orageuses par endroits. 10 mm c'est le cumul maximum de pluie attendu sur le Cap-Corse. Jusqu'en milieu d'après-midi, le vent est de secteur sud modéré sur la montagne et l'ouest du département avec des rafales autour des 55 km par heure. Température maximale en Haute-Corse 21 à 24 degrés, 15 en montagne.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Les lignes sont ouvertes. Le jeu démarre dans quelques instants. 04 95 32 22 22. Indouina n'attend plus que vous. 3 places. Patrizia Gambone au bout du fil. Voici Stéphane Escher. Combien de temps?

0: Vent'anni di bellezza, di storie e di luoghi restituiti ai cittadini. A Palermo, ma anche in tantissime altre città della nostra isola, torna l'appuntamento più atteso dell'autunno, il Festival Le Vie dei Tesori, che celebra il suo ventennale. Un'edizione ricca che quest'anno vede anche una partecipazione straordinaria. La nostra sede RAI apre ufficialmente i suoi spazi storici, dalle teche alle sale di registrazione, e per la prima volta i cittadini potranno esplorare le redazioni, l'auditorium, le salette radiofoniche, insomma tutti gli spazi della programmazione del giornalismo radiotelevisivo. Come ci si prenota e cosa dobbiamo assolutamente vedere? Lo chiediamo al nostro ospite, lo storico dell'arte e archeologo Marco Coico, vicepresidente dell'associazione Amici delle Vie dei Tesori. Quali sono le novità di quest'anno, soprattutto in vista del ventennale del festival?
1: Buongiorno, è proprio così. Con il 2026 sono 20 anni di un festival che ha coinvolto decine di città e di borghi in Sicilia e non solo. Da domani il festival prosegue toccando nuove città. Ci sono anzitutto le new entry di Castelvetrano e Santa Flavia, e poi le grandi: Palermo, Catania, Caltanissetta, Corleone, Marsala, Sciacca, Termini Imerese, con diversi luoghi, esperienze, passeggiate inedite per riscoprire il territorio in cui viviamo e amarlo un po' di più.
0: Questo fine settimana Palermo apre tutte le porte, diciamo, e soprattutto di alcuni edifici che sono stati chiusi al pubblico. Quali esattamente?
1: Esatto, a Palermo sarà una grande festa di visite e scoperte. Riapre dopo decenni, apre per la prima volta ai visitatori la casa archivio di Rosario Laduca, il massimo studioso di Palermo vissuto nel secolo scorso, che donò il suo lascito alla curia, all'arcidiocesi di Palermo, e per la prima volta si aprono le ricerche, il patrimonio, i documenti, gli studi, i libri di questo studioso. Si apre il Teatro Finocchiaro, che è una testimonianza straordinaria di un liberty nord-europeo presente a Palermo, in uno dei palazzi costruiti con il taglio della Via Roma, e dunque ci immergeremo in uno spazio che per decenni ha ospitato artisti, attori, spettatori palermitani e non solo. E poi, grande sorpresa, l'inedito di quest'anno, il pavimento con i petali rosa di Donna Franca Florio. Ci troveremo a Piazza Principe di Camporeale, in quella che oggi è la sede del Circolo Unione, che conserva al suo interno un meraviglioso pavimento maiolicato con petali dipinti dedicati a Donna Franca Florio e commissionato dal marito, si dice, per farsi perdonare di qualcosa. E poi ancora la sede RAI di Palermo per scoprire il dietro le quinte di quello che vediamo in televisione e alla radio ogni giorno. E poi ancora le altre città, cioè Caltanissetta, che apre l'ex gasometro, un luogo, un monumento a una modernità del passato che, grazie a un progetto del comune, diventerà museo del territorio. Oppure ancora Ragusa, che in questi anni ha visto sempre più luoghi e visitatori, con il suo bunker della Seconda Guerra Mondiale, dove si correva per avere salva la vita, e dove oggi invece si visita, si corre per scoprire un pezzo di storia che ci appartiene. Oppure ancora Santa Flavia, che è una new entry, con la Villa Filangeri e il suo giardino eclettico con animali esotici. A Sciacca, un chiostro gotico straordinario che oggi è parte del complesso del carcere. Oppure ancora a Catania, dove potremo scendere nelle gallerie scavate dalla lava che furono un tempo del principe Biscari.
0: Bene, abbiamo, diciamo, l'imbarazzo della scelta dei luoghi da poter visitare. Cosa devono fare i nostri ascoltatori per prenotarsi, per poter godere, insomma, di questi nostri tesori?
1: Per partecipare al festival bisogna andare sul sito www.leviedeitesori.com, selezionare la città, l'attività a cui si desidera partecipare. Ci sono luoghi, passeggiate, esperienze, scegliere il giorno, la data e prenotarsi.
0: Un'ultimissima domanda che riguarda i giovani ragazzi. Marco, che consiglio daresti ai tuoi coetanei per vivere in pieno il nostro territorio, per scoprire il nostro territorio?
1: Ecco, io ho 25 anni e qui ho deciso di studiare, formarmi e crescere. Moltissimi miei coetanei sono andati via, chi per necessità, chi per volontà. Ecco, quando si decide di andare via, almeno con un'esperienza come Le Vie dei Tesori si sa cosa si sta lasciando, e magari un giorno si decide di tornare.
0: Ha conquistato il presidente cinese Xi Jinping con la pazzia di Orlando ed è il più giovane custode di una tradizione secolare. Meditazione Interradio ha portato nei nostri studi Antonio Tancredi Cadili, il giovanissimo puparo che sta traghettando l'opera dei pupi nel futuro. È il puparo più giovane al mondo, con una passione folgorante nata ad appena 3 anni e mezzo, che lo ha portato dai teatri storici di Palermo fino in Cina. Nonostante la giovane età, ha tantissima voglia di conoscere, porta avanti con i suoi pupi il suo impegno civile e soprattutto non ha alcuna intenzione di lasciare la sua terra.
2: Ma in realtà, come tutte le cose belle, secondo me è nata per puro caso questa passione, perché un giorno mia mamma, io avevo 3 anni e mezzo, e tutti i pomeriggi con mia mamma facevamo un'attività che poteva essere colorare piuttosto che dipingere, eccetera. Un giorno mia mamma, per trascorrere un pomeriggio diverso, organizzò un'uscita assieme a un altro mio compagno dell'asilo al Teatro dell'Opera dei Pupi, e da lì io mi sono innamorato di questa passione, tant'è che io ho voluto approfondire questa forma di teatro a tutti gli effetti, e ho cominciato a frequentare sempre più il Teatro dell'Opera dei Pupi. Ma è stato letteralmente un amore a prima vista.
0: L'hai approfondito al punto tale che hai riprodotto a casa un piccolo teatro
2: questo,
0: dei pupi.
2: Questo qualche anno dopo però questa passione l'ho coltivata talmente tanto che, oltre ad avermi portato lontano, ho anche una collezione di una 60ina di pupi a casa, e in più mi sono fatto realizzare un teatrino, un teatro a tutti gli effetti, un teatro nel quale trascorro gran parte comunque del mio tempo libero, mettendo in scena degli spettacoli e comunque anche quando vengono amici o parenti, facendo delle rappresentazioni teatrali, che è un po' quello che comunque la mia passione, mi piace fare.
0: Tu sei giovanissimo e quindi porti avanti questa tradizione nostra secolare, è importantissima appunto per la Sicilia, ma cosa pensano i tuoi coetanei di questa tua passione? Cioè, è un fattore che vi divide o forse vi unisce?
2: No, non divide assolutamente, anzi loro sono molto molto incuriositi.
0: Passi più tempo con i pupi, con i paladini di Francia, con questa tua passione o social?
2: questa
0: è una bella domanda.
2: Beh, vuoi non vuoi, i social, come un po' tutti, ci hanno presi, quindi sarei un ipocrita se ti dicessi che starei più tempo con i paladini, perché io non è che vivo, cioè è una mia passione, però i social ci hanno presi. Ora io non so quanto uso, cerco sempre di farne un uso parsimonioso, ma li uso, è inutile che stiamo qui a girarci attorno.
0: Tra i tanti paladini che tu porti in scena, ce ne sono due che sono particolari, che tu hai fatto fare appositamente. Quali sono?
2: Allora, sì, io ho questa passione per l'opera dei pupi, che è ovviamente, come tu sai, racconta le gesta di Orlando, Rinaldo e i paladini di Francia, ma ho voluto trasformare questa mia passione in un impegno civile, perché ho fatto realizzare due paladini speciali, uno che raffigura il giudice Giovanni Falcone e uno che raffigura il giudice Paolo Borsellino, perché credo fortemente che noi che rappresentiamo le nuove generazioni dobbiamo farci promotori dei messaggi di legalità e di giustizia. In qualsiasi modo, io nel mio piccolo l'ho fatto e lo sto facendo con le mie passioni, e mi sono esibito diverse volte con questi paladini.
0: Antonio, tu hai iniziato da piccolissimo a esibirti con i pupi, però c'è stato un evento particolare che ti ha reso, tra virgolette, famosissimo, perché hai portato l'opera dei pupi davanti al presidente Xi Jinping. Ci vuoi raccontare questo momento?
2: Sì, questo è stato un momento straordinario che non dimenticherò mai. E anche questo è nato più o meno per caso, perché un giorno mi ricordo che stavo cenando con i miei genitori, stavo guardando la TV, stavo guardando il TG1, e al TG1 c'era un servizio che diceva che da lì a poco sarebbe arrivato a Palermo il presidente della Cina, Xi Jinping. Dunque io ho avuto un'idea, ho avuto un click, ho detto: ma guarda che bella cosa, c'è un legame culturale grazie all'opera dei pupi che unisce da tanti anni la Cina alla Sicilia. Perché? Perché Angelica è il personaggio femminile più importante dell'opera dei pupi, che viene dal Katai, che è l'odierna Cina, e essendo il personaggio femminile più importante di una tradizione siciliana che viene dal Katai, questo è un collegamento straordinario. Anche io all'epoca ho chiamato l'allora presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micichè, dicendogli questo che vi ho appena raccontato, e il 23 marzo del 2019 mi sono esibito davanti al presidente della Cina Xi Jinping e sua moglie, la signora Peng Liyuan, e mi ricordo che è stato un momento straordinario, non solo per l'esibizione in sé, ma tanto quanto per il dopo, perché Al termine dell'esibizione, rompendo ogni protocollo, il presidente Xi mi ha abbracciato ed è stato un abbraccio così caloroso che sembra un abbraccio di due vecchi amici che si rincontravano dopo tanto tempo.
3: Dai da stiri uso piano forte, sono nate leggende che hanno fatto gumo e emozionare milioni di jugaori in tutto il mondo. Per la prima volta, a musica straordinaria di leggendaria Yoko Shimomura, giunge in Sardegna in Sicilia, con il giro Echoes of Light. Il giro si fermerà oggi ottobre 2026 all'Auditorium di un conservatorio i Gagliari e l'11 ottobre al Teatro Goldeno di Palermo, permettendo così al pubblico e alle isole di vedere lo spettacolo.

0: C'est un titre d'Indochine. L'après-midi se poursuit sur RCFM. Vous avez notamment rendez-vous avec Jean-Charles Marcille à 14h. Pour l'heure, il est au juste 13h. Bonne journée.
1: Et si quelques minutes par jour pouvaient faire la différence? Chaque semaine, votre chronique Mise en forme, sport et bien-être vous donne des conseils simples et accessibles pour prendre soin de votre corps, améliorer votre forme et surtout vous sentir mieux au quotidien. Sport, alimentation, récupération, sommeil, motivation, exercices faciles à réaliser chez soi, on vous accompagne sans pression et sans recherche de performance. Que vous soyez sportif confirmé ou simplement en envie de bouger davantage, ce rendez-vous est fait pour vous. Corpo & Mind, c'est du lundi au vendredi à 12h55 sur RCFM et le week-end à 10h28.
2: Elle fait partie de notre histoire. Elle raconte notre île, nos émotions, nos souvenirs.
3: Qu'on puisse passer du chanter au parler sans rupture.
2: La chanson corse est à l'honneur chaque vendredi à 16h sur RCFM. Les artistes, les voix, les chansons qui ont marqué hier et celles qui écrivent la musique corse d'aujourd'hui.
4: On a bourlingué un peu en Europe, on a joué en Allemagne, en Suisse, on s'est baladé.
2: Le magazine de la chanson corse, chaque vendredi à 16h sur RCFM et quand vous le souhaitez en replay sur notre site internet et l'application ici.
5: RCFM, Incanto, Christophe Anuzagaï.
6: Artistes confirmés, talents en devenir, ils ont rendez-vous dans nos studios pour partager leur voix, leur passion et leur univers. Du live, des rencontres, des découvertes, c'est Incanto le vendredi soir à 18h et en podcast sur l'appli ici RCFM.
5: Incanto, le vendredi à 18h sur RCFM.
7: Salude, Thierry Drouem und die Industrie Girandoulogne, ou Dioui et ou Benari à Cismonte, a scoubert à Diostru Sabefa. Artisanat, culture, sport, votre créativité. Passez mon acheton à disparter du lundi au vendredi, nos Girandoulogne, de 10h15 à 10h45, et quand vous voulez, en podcast sur ici RCFM.
8: La Corse débarque à Florence. Le 31 octobre, Félie fête ses 60 ans dans le prestigieux théâtre Nicolini. Et déjà, l'événement fait le plein. À 4 mois du rendez-vous, le concert de 21h est complet. Face à cet enthousiasme, un second concert est programmé le même jour à 16h30. Une mini-croisière sur la mer tyrrhénienne, les plus belles chansons de Félie au cœur d'un écrin toscan. Tout est réuni pour un moment exceptionnel. Alors, on triga début. Pia da ustra biazza, pesto gun certo, non tua fili, puntu gorsiga, e imbarca de pelidalia. Fili, 60 anni già, ud 31 ottobre in Firenze, in cui sostegno di RCFM.
9: Publicité du laboratoire MSD pour le vaccin CapVaxiv. Vous avez 65 ans ou plus, ou une maladie chronique? Avec l'âge, ou en raison de certaines maladies, le risque d'infection à pneumocoque augmente. Leurs conséquences peuvent parfois être graves et entraîner une hospitalisation. Pour vous protéger contre les infections à pneumocoque, il est possible de se faire vacciner avec le médicament CapVaxiv, un vaccin indiqué contre la pneumonie à pneumocoque. Une seule injection suffit. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
10: La Haute Autorité de Santé recommande que, conformément au calendrier vaccinal, la vaccination contre les infections à pneumocoque, selon un schéma une dose, est recommandée chez les personnes à risque élevé de contracter une infection à pneumocoque. Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, et les adultes de plus de 18 ans, porteurs de certaines maladies chroniques ou ayant une immunodépression. Pour plus d'informations, consultez les recommandations vaccinales disponibles sur le site web de la Haute Autorité de Santé, www.has-santé.fr. Médicaments de prévention, lisez attentivement la notice, demandez conseil à votre pharmacien. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
11: Ici RCFM.
12: Sur la route, au travail, à la maison.
11: Actu locale, musique et bonne humeur.
13: Tutti quelli giunti non tattadero, sono venuti da conquistatori, da nemici o da visitatori senza premura.
8: E buongiorno a tutte e a tutti di un piaggetamento di Redroabi per i più belli momenti dell'emissione Rebe. Principiamo in Bastia, in un anziano lievedo abbandonato da voi più di 50 anni, in Corri di Agida, rimesso in valore da famiglia Cicoli. E io di raccolta di la Livi l'occasione di scoprire questo luogo di Redo con Christophe Cicoli.
14: Siamo verso tra Toga e mezza strada tra Toga e l'Annunziata di radio. Siamo in un alivedo in Bastia.
8: Hai anche sentito scordati di l'alivedo in Bastia?
14: Ah, pare. Ah, certi, quando veniamo a casa qui, certi venivano perché chi dirà uso di Reno Yogi, di Zidelina. Allora contano, c'è qui che ho fatto, che ho primo agio, contano, giocavamo, tiriamo qua la carabina, ognuno ha la sua storia qui. E poi, che è passato 20 anni, allora i gorci forse certi, non ce n'è più, e faccio che io, cioè, una cosa se lo genere un'altra, li vedo in Bastia così, ma può essere sopra in Falconaggia, ma non so mica dopo se lei non ti Bastia, ma...
8: Di un terreno, un grande terreno, eh? Che fa la sina toga.
14: Fa la sina, sina toga, fa sina lo stato di toga.
8: Quanto ce n'è a livello qui? A livello qui?
14: Ce n'è una sessantina.
8: Sono anziani?
14: Ah, certi sì, ci sono chi... bon, già a radio, allora, non già mica mostra.
8: No, ma spiegami perché. No,
14: ci sono che hanno più di 200 anni, 250 anni. Come diciamo viola, questi hanno conosciuto a Paoli, gli piace. E dopo si sa che sono più giovani, perché che hanno una cinquantina d'anni.
8: Dove abbiamo piantato lì?
14: No, no, qui è un terreno che abbiamo comprato nel 2006, e chi dirà, un anziano li vedo, ma dirà abbandonato di poi 50 anni.
8: L'idea era di lavorare ad era o giusto d'avere un livello per viaggiare e di dire così, un ceramico, un terreno costruito?
14: Allora, in noi... l'oggetto di assai utilitarista, dunque se non era mica solamente per fare gas, quando abbiamo visto tutto qui, l'olio e tutto, ci abbiamo detto balliamo corpo di fare uno struglio, perché infatti senza voler anticipare un mondo, ma facciamo qualche galitri olio per, per in famiglia, non mica industriale.
8: Per viaggiare, ma di un lavoro che si faccia in famiglia.
14: Ah, qui non ti puoi scappare.
8: Allora, tu dove abbo che più di 80 anni?
14: 83 anni quest'anno. Sì.
8: Henri?
14: Sì, Henri. Ah, oggi è venuto a fare a controllare, perché ieri hai troppo travagliato in piaggia, allora non è mica tutto tempo, ma oggi è venuto a verificare se i violi travagliano sempre bene.
8: E tu dovrà dirlo?
14: Sì. Ma siamo vicini, di tutta maniera le case sono fatte a conto allora.
8: E stare a quadra di una trasmissione di famiglia, di Odoabu che ha sempre avuto questa volontà di mettere in valore ciò che era a conto a famiglia, in un'antica di regno?
14: Ah, o anche non, perché chi ha un moabone tagliano i borci, tagliano i gabbri, sai gabbri. Dopo quando ha cominciato a piagalare il pastoralismo hanno comprato per mettere clementine, hanno fatto l'orti per anni, dunque no, qui a terra i bei sono arraigati, non ti puoi scappare.
8: Allora dimmi appena ciò che è previsto per
14: allora,
8: te.
14: Allora, abbiamo pulito appena, ma bon, con ciò che è pioso ci voglia quasi da un corpo donna, e abbiamo abbassato, facendo questi rastelli, spesi rastelli elettrici, abbiamo abbassato qui tra mezz'ora in bele, abbiamo messo i villetti, allora noi mettiamo i villetti sotto l'albero e poi non abbiamo mica 50.000 villetti, dunque
8: facciamo una misura
14: e poi le orte ci avevamo spiazzato 3 o 4 orte secondo la disposizione, perché qui per precisare sono alberi che come sono stati abbandonati certi barrenu lecce, dunque
8: c'è un lavoro di daia
14: ne so a Moguinto questa campagna qui. Vabbè. A Scabali, allora certi sono stati obbligati a farli in maniera appena severa, ma non mi piace mica, e l'altro piano piano e gli do un'andatura che il mio scopo è che avvine, mi sono poi se mica a me perché vado giù il tempo, ma l'idea è di non hai più bisogno che di quella notte a scala Petraia, perché per parecchi anni faceva scimmia qui e lì ad un labo a scombattere a mezza, dunque l'idea è di dargli un'andatura appena più conforme a ciò che si va in cultura tradizionale.
8: Ma allora andiamo a trovare insieme,
14: ah, andiamo.

0: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
1: Par contre, cette émission, on est consacrée à Ibubel Imoumant, il dirait, ben, Piemo Astra d'Aleria. Il dirait, ben, juste à punto di Awakadia. Et qui au Gabra du Paolo Maria Nigolosi, campa et travaille. Scoubre Mugunel ou Azovision Eschieta, Dios Mistiero.
2: Alors, qui sommes au logo stesso, di Amavuiani, et di Fagebati Awakadia, au Baisuri Awakadia. L'antagonale, il y a.
1: Di un logo particolare perché di un logo in due esistente a presenza di l'uomo, di Bastore, di Laleu.
2: Ah, yeah. È uno dei soli luoghi che fermano un circondo, oggi è una banda.
1: Se tu primo che ti sei installato qui o c'era già un
2: no, primo qui, no, qui non c'era niente. C'era un bezzolo con Caglio che è nostro, c'era di un modo buono, c'era la vigna dei tempi, dopo bon, non c'era più nulla. E dopo il resto della regione c'era un proprietario qui. Di Awakadia e un luogo era abbandonato tipo i parecchi anni facevi che mi sono installato così piano piano.
1: Allora per Edro un luogo così che si è fatto con l'Udampo, con la forza di mamma e con la presenza dell'animale, c'è l'Udampo appena?
2: C'è l'Udampo assai tempo, non è mai compio, ce n'è per una vita.
1: Per presentare appena un luogo a gente che non hanno mica i ridrati, per spiegare appena, è mudare da noi e montagne?
2: Tutto si vede tutta la catena quasi, da base da Bonifazio a Ugervioninco e soprattutto per me è un montagno venaghese.
1: Non sono mica lontane.
2: O guardo Monterrey d'Ondo, do sempre un corpo, tu come Gabri, vengono sempre in su e ho Bastorino. Questi non è solo che piacere, di luci e per l'orecchio. No? Ci sono dei temi particolari, dopo ognuno usa sono, ma in più si riconosce da una capuna a una pecorina, da una vaccina e da una onda all'altra, quando uno conosce solo dei temi. Ma qui in piedi non ce n'è tanto bisogno, che la regione è stretta, un po' non da tanti luoghi, ma in montagna giovano i più qua, per trovare, quando uno è cerca.
1: Dunque, parliamo dell'identità di un luogo, c'è la presenza di l'animale che fa il paesaggio, che fa il luogo, e poi c'è di noi la musicalità di noi di luoghi.
2: Ah, è sicuro, comunque si sente qualcosa, si sentono animali e lì che imbelano e che chiamano, e in più è di intene, usano è di intene.
1: Si sente la vita.
2: Si sente la vita.

0: Чувак кончевий або нуха. Чувак, мої башторі мої або нуха. А це ухе.
1: І до Буазерейну.
0: Я зіра торна ясу зі урейну. Базіду юре і монта. По гурісу.
1: А ішіл то манера іва ділантігі? А мане?
0: Aggiù buono e a mano mi piace fare che aggiù è tu fin co busso faccio così ma hanno aggiù viato una macchina aggiù usco una macchina occasione in caso mai
1: perché coda può si sente garpia sai
0: ma mi sente noi già per questo e così in caso mai con la macchina non importa quale buon mondo più o meno è più facile perché a mano si trova più animo.
1: Quanto ne hai Gabriele?
0: Tutto so 180 e più una trentina di lire bastano per me solo ce n'è abbastanza dopo già seguito
1: Allora dimmi, c'è una storia, non è mica una storia veramente di famiglia?
0: Fa un po' un giorno era arrivato il bastone in paese e dopo ha abbandonato e si è maritato e si è fallato in piedi. Ma bon, siamo in agesi da Bartolomeo Abbo e diamo mamma.
1: A lei è di Benago o di un circondo di Benago?
0: C'è Benago e poi dopo bon, a morci mamma è venuta a Guagno, francato a Manganiello e si è maritato in Benago. Facci, siamo mischiati qua.
1: La Leo era una storia di famiglia con Udo Abone, di Elu, chi...
0: Sempre, non sempre avuto l'animale, che la sia da una parte e dall'altra, da Ioannese a Ioannaghese. E voilà, dopo un po' l'ha fatta giorno e poi dopo l'ha abbandonato, perché in quei tempi era assai... Anche se non è mica facile la uova, tanto allora era un po' più difficile. Non avevano nulla, divorci. Erano strati e voilà.
2: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
0: Da zidi, l'ho sempre avuto la passione agli animali e poi soprattutto i capri. Perché, bon, un uovo, mi ne contava tante, ma fai, ho sentito parlare con l'astri e tutto, e poi quando volavamo in paese, tanto il capri ce n'era più che ora. E vediamo un'altra strada, piantavamo sempre, ho sempre avuto la passione. E tempo che ho potuto fare, ho provato a farlo.
1: Perché i capri?
0: Perché, bon, è un animale particolare, è appena come noi, hanno istinto appena arrivato, come i corsi. Mi sono sempre piaciuto, mi piace mica essere sotto un mese. Bon, dopo c'è la pazienza, a lungo andare, giovane va bene, ma dopo con l'anni, piano piano, ci soffocano. E le si rinnovano e noi invecchiamo.
1: Tutti gli anni c'è un anno in più.
0: Un anno in più. E le c'è un rinnovo. Tutti gli anni alleviamo. È giovane, perché diciamo. Mica facile, eh. Della salute e la pazienza, no? Questo corse e, perché bon, questo è una scelta, produce non meno, ma sono veramente adatto a un luogo e poi di militantismo in noi, per salvare una razza, per questa, di un tutto.
1: Ma de manière di pensare al lavoro c'è una certa filosofia, c'è veramente, come si dice in francese, un sacerdote.
0: Ah, è vero, c'è veramente la fede, la passione, o sennò non si danno tanto. Perché non è mica un rivenuto. Per vincere la sua vita è di più difficile. Va. Rivenuto solo di Agapra diventa veramente difficile. Valeva una famiglia, bon, io non metto caso, per questo che non si studia di noi, perché sono solo e faccio chi, bon. Do io a tutto, ma riconosco che se li avevo veramente per valeva una famiglia, insomma, solo rivenuto di Agapra.

0: Ecco, paese, paese, Antone Giosi, donc canzone scritta da Dion Giuseppe più Franchi, con un'orchestrazione idando, a me mi è piaciuta assai questa canzone. Allora, aspettiamo, se è già qualche sia, o mica, è già una prima persona, vi lascio indovina, ne metto una sorpresa, e Giuseppe di Vezzani, Giuseppe salute.
1: Oi, Wanka, vi saluto.
0: Di noi, buongiorno. Allora, vi sto assente.
1: Tu eravamo da un soggetto oggi.
0: Vi faccio confidenza.
1: Stamana gli corti i vasoli freschi e mi sono rammentato qui. Su gesto qui, 60 anni fa, manco parlando 7 ottobre. Con i vasoli freschi, in Mizzani, 7 ottobre. In annate 60 che accendiamo il fuoco, sapete che è fragile, un vasolo fresco, un vasolo francese, un vasolo macaronaccio, d'accordo, ma fresco è fragile, un affare in onda non nasce più, vi rendete conto come il tempo è cambiato, e beh, i vasoli sono buoni.
0: Saranno,
1: e faccio gallo.
0: Di regola con due ore che bo vegia a raccolta di
1: da Osto, le porte.
0: No, d'accordo, bon, beh, biede, non avevamo che due mesi in ritardo,
1: Come i vasoli freschi, i oligari.
0: No, dottore, bene chi a suo periodo gusti.
1: No, c'è più da bene, voglio anche. Non c'è più mica comparare. Pure i pomidori, io mangio sempre i pomidori, sono sempre ori, non c'è né bazza, non c'è mica cavretto, né nulla. Quindi i tempi, un mese d'ottobre, accendiamo il fuoco. Mi vengo sempre quando andiamo dei fiori, mamma ci accendeva il fuoco, andiamo grosso e tutto. E chi c'era la doccia, mica ci aspettava. Cioè le camicie, cacciarle e mettere la rete che rego carmino. Questi sono da San Mica,
0: No, è vero. E voi, è più sudore, non due voi?
1: No, manco una candela.
0: Ah, d'accordo.
1: È un'amica più vita abbastanza.
0: È annacquato dappertutto, fuori di vostra regione? No.
1: Si copre, dopo si scopre, dopo si... tutto un nemico negativo, i pomidori sono buoni, si sono sempre utili. Poi, vi voglio posare una questione, i vasoli.
0: Sono mica un specialista.
1: Che poi due pinzi, il francese, che vuoi, il cuté, no?
0: Come hai detto in francese?
1: Che vuoi dire, i vasoli freschi, prima di valigoggi, sono tagliati due pinzi. I due spinzi. Il corso, come si dicerà?
0: Allora,
1: in francese,
0: écoutez,
1: no?
0: Écoutez, ma in corso, non so mica se qualche sia una via, écoutez, ma non so mica, ma domandiamo,
1: Oui, c'è cacciato due pinzi.
0: Due
1: pinzi, piuttosto.
0: Due punte, diremmo per far capire.
1: Due punte.
0: Ma, ci sarà forse una parola,
1: Sicuramente. Perché chi lascia a sgranella, chi cacciate della roccia uccia,
0: sgranella,
1: conosciuta, ma i vasoli freschi, sono mica, poi sono una parola, non sono mica.
0: Esiste, ma sono sicuro, no, l'ho intesa, ma non sono mica capace da riguardarmi questa parola, no. Se qualche sia a conosce.
1: Allora, per arrivare a una temperatura che è veramente bizzarra, io mi promengo certe volte in fuori, io sono sicuro che ci ponesse i funghi, ci ponesse i funghi.
0: I cinesi hanno visto non tare da suggiare, non è buono che sono stati colti,
1: mi paio mica, e lui faccio mica avretto.
0: In Orezza cinesi hanno fatto, non è mica un miracolo, ma poi lui cinesi pessimista.
1: È una sorpresa,
0: questi di noi, i uledri, piuttosto venire da Osto, avessimo ottobre, dunque...
1: è una sorpresa, dico, tu hai funghi un mese d'ottobre, in altitudine, come non siamo noi.
0: Ma tutto si è spiazzato da due mesi, più o meno, Faremo 15 da Osto, 15 ottobre,
1: quando coglieva con le presti stamaggio, ho detto, vecchi amici, 60 anni fa, manco parlarne, c'erano i giacchi. Poi se mi congelo a mano, ma vai con una mica lontano. Questo poi io mi vengo con gli amici viori, qui a sapete quando è boscurita Pezzani, sono subito, noi siamo 8, c'è subito 1000 metri, 1004, 1006, e guiamo a 1006, eh?
0: Ah, 1006, siete quasi all'altura di Don San Pedrone.
1: Eh oui, appunto la paglia del 1006. Ecco, qua su chi vuole chi su meri.
0: Ma beh, senti, se qualche sia un nome di écouter in francese, mi scappa, sì, peccato, qualche sia ne so più se l'era uguale di Uru Johan che ne aveva parlato, non so più, non so più.
1: Ah, vista la di sicuro?
0: Yeah.
1: Boh, allora domani troveremo un altro soggetto.
0: Allora, forse che domani parleremo di di qualcosa che giunge in ritardo. Una bella giornata a Beggi. Aspettiamo dunque se volete intervenire. Ne approfitta di cambiare di soggetto, di abbia una piccola stondetta per salutare una nascita di un peirugienco, Antoine Joseph, figlio di Sandrine e Thomas, che vi dice d'edio e gabbraccio forte forte. Allora, tutta la mostima e la mia amicizia e famiglia illuminate da questa così bella notizia. Longa e bella strada vi orida, Antoine Joseph, e a Isoi.

pour d'oggi e domani, ridimi cubani, mi piace ben sa appena su mondo gula. Sa bella canzone, dunque, la consento e uso diedolo. Di ringraziare a Maddalena che mi ha mandato un messaggio per dirmi che quando è bocacciate, dunque, è bunte, è così per far capire a tutti i fagioli. E lì, allora, ella dice spiccigula, o suo marito dice spizzigula, allora c'è una piccola differenza di pronuncia, e forse chi spiccigula bene da, enfin, so che ha ben so così, mi posso sbagliare, ho fatto di cacciare i piccioli, sapete, anche i piccioli già due di arace, forse sono considerati come due bunti, sono due, è un picciolo, posto che è da qui che lo, questo picciolo che ho fatto danno, dunque spiccigula o spizzigula, appena il figlio la pronuncia mi pardonerete, ma ridenite chi spiccigula. Se volete di un'altra maniera fatemi la sapere, un po' di telefonare all'emissione, ma aspettiamo 04 95 31 21 21. Allora, aspettando la vostra partecipazione, un'altra canzone di Patrick Croce, che l'ha scritta questa, interpretata da Felix, che ha avuto un mese cinema in Firenze, in Italia, c'è tutto un viaggio che gli ho organizzato, forse chi fermano torna a qualche piazza, ma poche, beh, ad avere quello giorno due concerti, uno a 4 ore e uno a 9 di sera, fermeranno le piazze, beh, un concerto di 4 ore, suppongo, di, secondo l'informazione che gli ho avuto, so poche, ma ce ne torna, poi dovrò tutti gli insegnamenti andando un'altra pagina di 80 ore, e noi dunque ritroviamo su quello di quello che mi piace assai, una sera in paese. Allora, subito e vi aspetto.

0: Nazer en paix, a già ringraziato Maria Lu Gheghi, ella e noi ci ha lasciato una parola, e che te, ella dice spunta i vagioli, caccia e bunte, spunta, s'assumia nell'idea di agustruzione e a parola, a spicigula o a spizzigula, ridene di noi spunta i vagioli. Vi ringrazio assai, deve partecipare, lasciando sa parola a gusti. Alle, passiamo per Grossetto, c'è Battisto che vuole intervenire e vi salutiamo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti.
0: Salute, salute.
1: Bon, allora, come si è parlato di Vajou, travicciò Vajou.
0: Come ide, oi?
1: Travicciò Vajou il palato, mi fallo curare un tuo palo.
0: Ah, ma allora non è mica fatto di gacciale e bunte, allora?
1: No, no, questa no, no, questa non conosco mica.
0: D'accordo, allora... Allora, aspettate, a cerca di a broa di scriverla. A mi vuoi derribare piano piano?
1: Travicciò. T-R-L-S-I-A, traliccia.
0: Traliccia.
1: Ho fatto un palato, qui se può un palato, mi può sparare.
0: D'accordo, io traliccia, d'accordo.
1: E invece vuoi aiutarlo, tu entri che tu partissi. Allora, al contrario, la guglia era una mostra, ora non reveglia.
0: Ah.
1: Mettete in quell'altro senso un cuore amico.
0: D'accordo, d'accordo. Ah, beh, questo c'è assai bella con tu, caro.
1: La natura, e mi lanciamo e la sapete.
0: D'accordo, d'accordo.
1: Dopo intrecciò una funa, non è che stessa.
0: Ah, intrecciò una funa, questa sabbia.
1: La travicciò Vajou, quello che era un tuo palo.
0: D'accordo.
1: Eh oui. E se vuoi mettete in quell'altro senso un cuore amico.
0: Eh beh, cioè sabbia che per te non senso, ma mica nell'astro, io capito.
1: Il contrario della guglia che andiamo,
0: d'un rilogio, io capito, io capito.
1: Il contrario, io stavo a mezzo di 100 volte a babbo.
0: Dunque, la parola è traliccia, io capito, eh?
1: Traliccia.
0: Tra, traliccia. No, traliccia, traliccia.
1: Oui. E come avanti voi dite alla gente spula, noi diciamo pula.
0: Beh, beh, ma è di stessa, sì.
1: Invece dicono pula.
0: No, pula è spula,
1: Pula, pula, viata, quando è tribiata.
0: Quando è tribiata,
1: a fare dal legno.
0: Ehi, abbale era...
1: Abbale dal legno è fatto non c'ho il pezzo, non era mica riaggiustato.
0: È giusto, è bene,
1: Lui sapete, pigliano un pezzo rosso, sicuro era mio padre d'altro. Ah. Mi aiutavano, mi facevano un mano e andando lo stesso pezzo di legno.
0: Eravate, allora, per più con l'alzo, allora?
1: Ah, era più leggero, è come le palle di pomito o pane, le parti d'alzo. I zoccoli non li fatti l'altro,
0: questa legnaionca, la sabbia che.
1: I zoccoli, c'erano invece che facevo portare tutto l'inverno e tenendo per le calze.
0: E legna più facile da travagliare, su bosso io.
1: Più leggere.
0: Più leggere, in una sai.
1: E
0: bene, bene.
1: Tutto affare che abbiamo visto, ma.
0: Voi ne avete mai avuto di sti cose questi.
1: A palla l'abbiamo avuta dopo.
0: No, a palla sì, ma voglio i. I zoccoli no, d'accordo.
1: No, sono venuto dopo
0: io. Non era già più a Moa, a Bradica, ai radio,
1: Ma ero per rinuta, mi pare un po', c'erano le vitrine, mi pare.
0: Ah, eventuato, gli hanno messo Magusti.
1: Le savole,
0: diciamo. I zoccoli di Radio piuttosto avevano avuto una vita nuova, Guamoa.
1: Perché pigliavano la tigera di scarpe, niente, di vecchie scarpe.
0: E zuccavano una.
1: In qua dice e mettiano un altro zucco.
0: Cosa hai visto a televisione?
1: E sotto, questo di penù.
0: E sotto mettiano un pezzo di penù, ah bon?
1: Oui, caucciù.
0: Un pezzo di caucciù, hai capito?
1: Non c'era nulla in tempo di guerra, c'era un vecchio qui che portava tutto l'inverno. E lo vuole nato.
0: Ah, ma avete conosciuto qualche sia che portava, comunque?
1: Era di conosciuto, è morto che farà 20 anni.
0: Ah, d'accordo.
1: Dove era un travagliatore che un tornava tutta la notte in una macchina, e immaginava urano, immaginava la vivi, un ragno. Abbiamo conosciuto tutto il tempo qui noi.
0: D'accordo, non sappiamo mica, ma ne avete conosciuto uno con tu, che chi buttava.
1: Insomma, che è andato a risire.
0: No, ma voi siete mica in uno.
1: No, devo partire.
0: Asso.
1: Un mulino era una erosina, tornava tutta la notte. E ne era due qui, e ci sono sempre, ma sono un po' indomagiato.
0: Beh, Come appena dappertutto, dice radio.
1: Io sono rimasto anche ad un moderno elettrico, come non c'è anche un pallolino elettrico.
0: E chi so, certi sono elettriche, certi non viaggiano.
1: Nessuno sta sulla carota, non elettrico.
0: D'accordo, d'accordo.
1: Mi pare.
0: Bon, e beh, Batti, mi ringrazio per se barò le seconde scienze di noi, e c'è ma guida, e poi vi brigo una bella giornata.
1: Ma vedi, no, va. Buona giornata a tutti.
0: A ringraziare, buona salute, a beggi. Arrappa per continuare, se spinto Gilli, aspettiamo, più a debù a barola.

0: Arapa, donc, allez, en deux mots. Arredroa, liez-moi à Barola, Lorenzo, bonjour, nous. Oh, Lorenzo.
1: Salut. Yes. Salut. E saluto a tutti.
0: Salute.
1: Quelli che sono passati, quelli che hanno passato, quelli che ci stanno assenti. Allora, come sempre, passiamo io un momento, stando assente, e allora questo amico che viene di parlare, parlava ai zoccoli, mm-hmm. E un giorno eravamo in giro a un tavolino, a un caffè, e c'era una persona che è sempre vivo, che mi contava una storia, che sono presi i nostri libri di Agostica, che ha più di 90 anni e più, senza il nome ben intesa, e mi contava che è lì, nei tempi quando si parlano le montagne a fare impiegire l'inverno, due capre, erano caprai, stavano in stazioni lunarie, e mi contava che c'erano parecchi fratelli su quelle, e che i fratelli parlavano tutti insieme, due capre per lunarie, dalle montagne. E mi diceva che uno dei suoi fratelli più vecchi, ti parlo di questa, parliamo o meno 80 anni fa, che c'era un avion di armata che si era lampato per Pianice, e che egli, a sua maniera, poi fa i scherpi e che tagliavano i pneus dell'avion, e che si facevano le sole i scherpi con quei.
0: Con quei,
1: era per dire che l'amico che veniva là era interessante, so che lui sia. Per via che si vedono sempre le missioni per questi continenti appena più fuori che due noi, dove si sbogliano con so che l'on.
0: Allora, io a Sabia che mettiamo appena i gauciù, un pezzo di benù, di gomma, per, non un scappo, ma non t'ha i zoccoli, non la Sabia mica che la si faceva,
1: No, ma non dai zoccoli, no, ma io parlo di questa persona, Agostino, era il più grande dei fratelli, era forse il più assente a Garabato che aveva visto a Scafari, e diceva che i fratelli di Picciughi, mi contava il fratello di Picciughi, comunque ti posso contare la storia, che diceva, non abbiamo mai mancato di scherzo, non abbiamo mai mancato scherzi per via che un fratello a Garabato ci faceva i scherzi. Allora la storia dice, andavamo in stavion, e piamo i pezzi di caucciù, di venire di gabion, e ci vecchia a Mecca i nostri scherpi, con le nostre ide, e ci vecchia come spese ai zoccoli, ma non faceva mica un zoccoli,
0: ho capito,
1: un caucciù, e dopo sicuramente cucito all'uso come un goglio, o con un pezzo di goglio che non ha mica avuto a fine la storia, veramente un modello, ma l'ho capito come lo faceva, riurtava tutto come i scherpi rossi, e sicuramente chi era cucito avanti era cucito a rito, come una volta.
0: Ma io capito,
1: Ma diceva che fortuna che un fratello era Garabato e che gli faceva i scherpi in tutto un caucciù.
0: Era una maniera di va con ciò che l'avevano vicino a lui,
1: Era una maniera di campare all'uso antico, come due erano i tempi.
0: Beh, all'uso antico e forse di no, perché chi mancavano i mezzi, i corci,

0: forse dando spesso all'epoca che parliamo così, c'era forse gente con un ricastepi e stava mia così, erano forse più sbuglianti che d'altri, o Luis Scafari, e invece erano di Behelli, comunque c'era una la maniera di fare, c'era una maniera con gli aspetti questa maniera aveva fatto.
1: D'accordo. Una domanda, scusami, Olurin. Quando tu parlai in sura di Gabriel Lunari, so mi sbaglio mica, so quelle che un po' non mica figlia, o mi sbaglio?
0: No, ci si è sbagliato, un luogo è Lunari.
1: Ah, perché...
0: è un luogo di Osio, che è nato comunale di Osio, che c'è più di 1300 ettari, ed è un luogo pastoresco per gli animali di linguano. 1300 ettari, parlo a...
1: Non, ma voglio dire, perché esiste a parola, almeno che mi sbaglio, si dice di una... ma forse di una non lo so, ma di un animale che un po' mica è sterile, in radio in francese, si dice che è lunaria a bestia.
0: No, lunadica.
1: C'è lunadico e lunaria inu, mi pare, voglio mica insistere.
0: No, è lunadica.
1: Lunadica, io so, questa la sabbia, ma...
0: No, è lunadica, lunario non da bere. No, ti sbaglio.
1: D'accordo, mi sbaglierà.
0: C'è una capra che giustamente un po' mica via un anno e poi e potrebbe, un giorno non da si obbliga da cacciarla.
1: D'accordo. Ma hai fatto confusione.
0: Hai fatto confusione con Lunarie, c'è un luogo come Vianice che portano un nome di Luna, perché tagliai c'è poche montagne, pochi luoghi che so così, e c'era. E un luogo dove c'era i pastori che parlano a piedi d'inverno.
1: D'accordo.
0: E io ti parlo di questa storia di Lunaria perché chi sta via un custi ravalato custi, e chi io mi piace Isabella Farantighi, e chi è persona che mi contava più di 90 anni, che si stavano in un stazzi fatti di legno.
1: D'accordo.
0: A
1: Derados, sì.
0: Questa di noi è un bel Isabella.
1: Ah, sì, bella sicura.
0: È un bel. E la persona mi contava che parlavano con i soldi. Fecero i solegni avanzo e compagnia, i legano musicali, e dopo ne hanno fatto alcuno con un muello, così per Vianice hanno fatto un muello, e beh, niente, c'è una bella, come lo si dice in francese, perché non ti capiscono, è una bella denda,
1: è fatta
0: appena isolata, con terra rossa.
1: Ah, già capito, d'accordo.
0: Ma c'erano anche i vecchi stazzi in pedra che ci sono sempre ancora, ma a più parte sicuramente certe famiglie ne parlavano per 2 o 3 mesi e stavano i caselli fatti in terra.
1: Ah, io capito, d'accordo.
0: E questa è un bel di sapere di non tutti sta fare antichi.
1: Ma quella io sono d'accordo con te.
0: È appassionante, tutto per quello che è appassionato di so che le natura e so che le fare antichi. Questo
1: è
0: ancora spesso e volentieri, e chi un giovanotto, se mi sbaglio, si chiama Sebio, un nome Ubosuiki, e con il sud, a una vaghita di montagna, e parlavano di San Fiorenzo, di la parte antica dove ci sono le rotte.
1: Uh-huh.
0: E diceva, la persona diceva, ci sono sta fare i tonduli, dove si metteva l'oliva in entra e dove si inciaccavano. Con lo sbaglio, avanti si mangiavano.
1: Yeah.
0: E dopo si mettevano in entra. Ma queste si chiamano le zimbine.
1: Le zimbine, sì.
0: No, ma la persona forse non sa mica un nome in corso e per un mica sbagliato, non ha mica detto. Ma se le c'erano le zimbine in sta rotta, è che c'era ancora un fragno.
1: Ah, mica troppo lontano, sì, a vicino.
0: Ma mica da essere accanto. Se tu frangi così, tanto a meno non mettere gli stagnoni in legno, e se li avviano le zimbine così che hanno trovato. Hanno due buie, hanno due zimbine, e volevi che c'era un fangio aggottato in questa rotta, dove c'era un zumere che girava la rotta.
1: È bizzarro, enfin, non è pieno mica ridro una bezza o una broa d'un fragno ancora dentro sa rotta agusti, forse...
0: Ma i frangi, ne parlava ieri con la mia mamma, i frangi anche un paese di 2 mesi ce ne rasette, e dopo a chi ha piato la pedra per fare una
1: urina,
0: a chi ha piato la pedra per fare bello, a chi ha piato la pedra per fare l'incata della sua casa. E tutti
1: non c'è più nulla,
0: non ce n'è quasi più. I legni si sono facilitati, ma un legno si riface, ma la pedra di un'erte, di saper fare una pedra per fare un fagno, non è mica una risata, gli è passionante Isabel, ma di va è un altro, Isabella Vaglio è un altro, e mi dice che in un paese ce ne restava lì pochi.
1: D'accordo, d'accordo.
0: Dunque ora i sono stati buttati a stro.
1: Ah beh, questo è un fenomeno che esiste dappertutto, quando se ne vanno i mulini e i gas e il resto, spesso è più belle birre se ne vanno in nuova.
0: Io quando ti conto chi è cacciato a birra, chi ci ha partecipato, l'ha cacciata con l'accordo dei padroni, dei mulini, che erano queste macchie lontano, i paesi che facevano girare acqua, rotto l'acqua, le mucolate non avevano le orezze, e un mulino, questo ti parlo di un mulino, mica io voglio,
1: yeah.
0: E un mulino gira sempre in coglie. La vetra fa sempre a verina là. Ma io ti parlo, questa ti parlo di un mulino, mica io voglio.
1: Ma giù capito,
0: e dunque, vedi, se le si portano un cacchilogo, perché le io in un dom.
1: Ah, tanto sì, tanto sì.
0: Ma un peggio di cose.
1: Ma a spesso finisce in un'altra maniera. Senti, Laurent, mi spiace. No, perché siamo appena tagliati in noi quando tu parli, e si faccia di appena difficile a seguire. E mi ho capito tutto, ma voglio dire, per un, forse una lunga mica troppo a scorzata, per via di a trasmissione con un'amica buonissima, buonissima. Ti già ringraziato e ti prego una bella giornata. Eh?
0: A domani,
1: a presto. A beggia, ringraziati. Allora, c'è Dio Ensanto, dopo Maddalena e Giuseppe e Gian Michelino. Allora, Dio Ensanto, Naya, c'è cosa saluto, buongiorno.
2: Saluto,
1: buongiorno a voi, salute.
2: Buongiorno a voi, salute.
1: Ula, c'ho la spegnete un po', sto per piacere da rido, eh? Asabede. Allora, ditemi.
2: Cosa mi ha detto un Gian Battista Grosseto, Prugna? Come che quello di Prugna va a fare, è bruschetta già Prugna, ha detto la verità.
1: Io penso che l'ha detto, io non c'è ragione di dubità.
2: Babi, va via, il trucco.
1: Ah, il trucco è vecchia?
2: Ah, è vecchia, in canuto.
1: La bisantimo male di noi, mi spiace.
2: Allora ho il parere un marciamato, come un marciatore telefono. Questa mano ha già telefonato.
1: No, ma allora parla di me, avvicinatevi da un micro perché mi pare che ci
2: sia. Sì, io
1: vicino. Ah, è mio.
2: Voilà.
1: Ah, vai, ciao. Scusa, dunque, vostro abbo veggia i zuccoli, eh?
2: Faccio i zuccoli di noce e di talzo.
1: Ah, alzo e noce, d'accordo. Ah, questo è interessante.
2: Alzo e noce.
1: Alzo e noce.
2: E faccio a me. Certo molto ne vendi amica, ma si sa che dicevo, oh, Francia, mi metto un paio di zuccoli, dice, certo ma Franca, vuoi rovinare? Decimila, 5.000.
1: Voi l'avete buttati i zuccoli?
2: Ah?
1: Voi l'avete buttati?
2: Beh, sicuro che portate.
1: Ah, d'accordo.
2: E poi si mettiamo. Io mi metterò un panaro, ma un panaro non è mica troppo alto, e sto zitto.
1: Chi mettia di un
2: panaro? Di caucciù.
1: Ah, un pezzo di caucciù.
2: Ma mi tiene i e mi tiene questa qui, stai a meglio il zucchero.
1: D'accordo. Bon,
2: Le sabot
1: in francese, eh. Le
2: sabot.
1: Un zoccolo. Eh beh, interessante di Isabelle che era nuova brigata che sia qua a noi, sia qua l'altro.
2: Eh oui, e devo ne va di nuovo. Ma sapete se facciano il zoccolo, Ivanka?
1: No.
2: Non giura, je crois.
1: Ah, yeah, giura, yeah. Forse d'altre regioni, inu, eh.
2: Ma giura. Siamo le cose di legno,
1: Di legno, yeah, è conosciuto in una regione che è famosa per qui, facendo anche gli auguri, in legno, yeah. E' vero.
2: Un tipo che ha parlato, come si chiama?
1: Lorenzo.
2: Lorenzo, dice, ho parlato con una riccia, una cosa, un camion, non so. Noi diciamo, ha parlato con un caravano.
1: Un caravone, eh? Dite così.
2: Un caravone.
1: Un caravone,
2: sì. Tu sei lampata un caravone.
1: Ah, io ho capito. Un caravone.
2: Ho detto, non arriccio. Un arriccio non è nudo. Un caravone è peggio.
1: Beh, un caravone, forse chi sarà più pericoloso.
2: Più pericoloso.
1: Più pericoloso. D'accordo. Bon. Oui. Eh bien, senti de Dieu, on sentait, ma va passer à Barreau, là. Bien, grâce.
2: Ah, ben, c'est vous, les autres, vos patrons.
1: Bon, ce patron, il est d'Inonde.
2: De nous, son patron, de nous.
1: Ah, ben, alors, si vous l'achetez, si. Bien, grâce.
2: Oh, oui, encore, je vous demande à quelque chose.
1: Yé.
2: Hai chiamato 3-4 infermieri, non ce n'è mancuno che vuole vera.
1: Un'infermiera?
2: Parlatemi con il picchiere.
1: Ah, è un conoscanimo, guaglio.
2: Ve lo mando così. Vuole mica avere, ha detto, c'è per quartiere. No, ma sono a 500 metri da dove cose, non vera nemica. Quindi paghiamo per vera.
1: Allora, mi spiace per voi, ma Agostino non mi posso trovare soluzione.
2: Faccio male, eh?
1: No, ma capisco, peccato che non ci sia qualche sia pronto a passare in casa vostra, il radio. C'è una donna dicendo che non mi potete mica spiazzare, eh?
2: No, ben sicuro, ma non posso spiazzare, perché tu li aprivi, te li porti un po'.
1: Allora, se avete qualche sia che mi può portare, forse, voilà, così uno...
2: Quello
1: normale si
2: può neve
1: così all'esteriore. Ah, no,
2: abbiamo
1: attuare, sì. Senti, io sento che questi competenze sta restando questi. Dice che non ha un poco.
2: Io,
1: non ho stato, mi ringrazio e mi brigo una bella giornata.
2: Non
1: capisco manco più che abbiamo ide. Mi dispiace lì, tagliamo perché francamente non ci faccio mica capire. Andiamo, non so più quale dice. Maddalena, buongiorno.
3: Saluto io anche,
1: saluto a voi. A buongiorno.
3: Allora, prima voglio avere una pensata per Antonio Giozzi, perché oggi portano a Loghi Riboso, eh?
1: A tre ore.
3: L'emissione che vedeva a Pologne era bella, sai, con tutte le canzoni, tutte...
1: Tutte no, ne mancava sai, ma io parecchio,
3: mentre l'emissione, giraggio. E poi di noi, le testimonianze di quelli che hanno conosciuto, di quelli che avevano qualcosa di... era francamente... Era una vera emissione.
1: Ah, tanto mio berello di Radio Azimerida, sicuro.
3: E poi allora io sono stata stupita di gente che la canzone che vede messo in prima, così di Radio Azimerida, anche che l'aveva scritta.
1: Ah, d'accordo, paese.
3: Non conosci questa canzone, ma.
1: Io, si può dire che
3: non un... era mica troppo, ma è vero che non era mica come a Wa con gli schetti, con i nomi di quelli che scrivono. Erano sante cassette, è vero? Ma, e poi, ce l'ho di una fare che abbiamo detto, poi io dando, non abbiamo mai inteso parlare, si può dire, a seppica questione. Non lo conosciamo mica, in tutti i casi. Lo conosciamo qua, all'anno 70, questi, io.
1: È stato messo, quando l'ha partecipato a Rigiro, eccetera, ma è vero che dice a Uisco, Musa d'un popolo.
3: Musa d'un popolo questa,
1: La canzone no, ma... A Uisco, Musa d'un popolo, e tanto che questi, Ciosio, aveva cantato unicamente che i buoi di, si buoi di questi, di la generazione nuova, se posso dire così, e d'altri, no?
3: Giuantera,
1: Movosina, Franchi, forse Thierry, enfin, tutta la savella lì, Agusti. E anche Berelli è stata appena, in una certa maniera, il principio di qualcosa, eh?
3: Perché questa canzone era bellissima, mi era sempre piaciuta.
1: E poi un'amica scritta, un'amica, una poesia, se può sentire in parole, di appena Muerna e Nuella, anche bell'epica, secondo me. C'è assai a viure, ha un stile particolare, per questo che è doppiamente interessante.
3: Che ne la so, si riconosce la maniera di scrivere, la maniera di parlare, di vai viure, di Giuseppe.
1: È vero, è vero, è vero.
3: E dopo ed è messo una canzone, vogliamo dire no, che a nostra piccola di Gerardio, mica partecipazione, ma ha cantato in noi una canzone di Wab, Antonio Giosi.
1: Ah, qual è essa?
3: Era quella che lui l'aveva sbattizzata, la chiamava Zia Maddalena. Ma ho erudito erano i ricchi oggi e anche come si chiama Marc-André ha fatto una cronaca quando il Vegeso Grodinger musicale e poi l'ha messa ancora in un tuo libro, è quella che dice che la urri bene anche figli maduri.
1: Figli maduri, d'accordo.
3: Ma ricordate, dice, ma la becuraglia che stava quassù. E dopo dice, ma che la urri. E beh, l'ha curtata, perché sapete, i tempi vengono lunghi.
1: E con
3: ma anche questo, anche lui una cantata, beh, mi piace piacere con tu.
1: Ma voglio dire, ciò sì, è vero che non ha mai ricusato, no, né a un giovane, né a un poeta, ma pure un poeta che non era mica talentato, ma poi mica troppo conosciuto. Ha esempi in capo di certi poeti che hanno adusato scritte, poi lei ha detto, mi interessa.
3: Così non so manco come la sei fatta, perché non penso mica che lo sia un modo che l'abbia proposto, no? La conoscia, la trova, sono due e la pigliata, perché di volte muovo e oh, un altro sonno non si trovava. Senti, ma guarda, non so, mi parla a me.
1: E mi conto che lei aveva mandato l'autorizzazione o qualcosa così?
3: No, perché forse no. Certe cose no, avevo mandato io una volta, ma non è tutto, è difficile. Era una canzone, non so più quale se l'era, l'aveva anche una, come si chiama? Per una nanna.
1: Yeah.
3: E beh, l'aveva arrivata anche una rocca, ma non so mica aiuta a... Certe forme non erano più conosciuti come i suoi, se volete.
1: D'accordo.
3: Come non era mica scritto a sé, ma non si è mai scritto. E faccio che se l'erano passati in un pubblico.
1: Donabate, è segno che un bubro ha piato per Luigi Radio e poesie, certe poesie di Ostroabo, ma è bello che forse a un livello di riconoscenza stessa e spudica, forse che Ostroabo non aveva mica zebra di che gli veniva amica e va così.
3: Una volta un'amica era venuta e ha detto, Oianè, c'è che tu faccia qualcosa, ma non ve l'hai già detto, c'è che tu faccia qualcosa, che tu ci scrivi, se tu sapessi, ha detto, la c'era troppo a fare Alessandro Gore, perché una volta io cerca capì, a casa di dischi si chiamava, mi pare, Colombia, e lo cantava una canzone, quando Carlo Rucchi, non ci sono mica aiuta, non metto là, c'è troppo complicato, dunque, non faccio nulla.
1: No, insomma, voglio dire, bene che ci ne che avevano usato di un cartulare, avevano su cose amministrative, e poi quanto ce ne altri che lasciavano andare.
3: Non so come mai occupato, mai di nulla. Anche se il professore Antonio Lugioni ha detto un giorno, ce la stampa su teatro, così no, manco teatro.
1: Manco questa.
3: No, era così. Ecco, allora, per i fagioli, dunque. Spicicola, noi diciamo, e io con l'esempio spicicola. Ouais. E come ha detto, non ho mica capito, è la parola di
1: Wati?
3: Ecco.
1: Se ho capito, è tralicia.
3: Tralicia.
1: In una maniera di per far crescere l'onga o ballo o vagiolo, e ce la metti nel senso contrario di
3: Don Rilogio. Ma non è mica
1: No, non è chi bere. È un'altra cosa. Ha un rapporto con il vagiolo, ma mica con il fatto di spuntarlo, perché c'è dire, è stata detta in una parola spuntare i vagioli.
3: Spuntare si capisce.
1: Caccia è bunta. Perché sai che spicigula, mi sono detto me stesso, non venerà mica da ubicciolo. Lo vede?
3: Perché si assomiglia a pane.
1: Hai guio, un esonunda.
3: Spontaneo perché che casca c'è bunta, è logica.
1: Giustissimo, una logica.
3: Allora, sentite, mi pare che mi sono scordato di nulla.
1: Beh, sentite,
3: a un'altra volta.
1: Si da appena abbiato, appena i gadaro, no?
3: Ah, cadavere è tanti.
1: Ah, Dio, buona salute, rimettetevi in furia. A Beige, un abbraccio a Beige. Avanti l'attualità, c'è Giuseppe che vuole darci una precisione in Bezzani. Io e Zeri mi ha dato la parola, allora.
4: Io anche una precisione importante.
1: Yeah.
4: Prima ti ha salutato Maddalena, che ne ha bisogno di lei, che sa tutto.
1: Yeah, yeah.
4: Allora, Battista, un vasolo, state assente. Un vasolo, quando lo sappicco o parlo, colla sempre a manca.
1: D'accordo.
4: Con la maia ci appicca sempre a dritta, con la maia manca, ma con la regione, con l'amico Asarda dritta, suita un tragitto di 2 ore.
1: Ah, D'accordo.
4: E ma... questa Battista può essere la sappia da mica detta. Un saluto, eh?
1: D'accordo, d'accordo.
4: Quando il virus ha piccolo palo, con la sempre a diritta suito il tragetto di usore, con la mai a manca.
1: D'accordo, dunque. Ma allora, lui non ha mica detto il contrario, se lui ha senso contrario di un rilogio, pia manca o mi sbaglio io? Quest'io?
4: No, manca come lo chiamano? Il riseron, in francese, un filo quando è lui con la sempre diritta sui tuoi tragetti d'usore, con la mai a manca.
1: Dunque, allora, non è di mica capito che lui gira.
4: No, questo va sicuro.
1: No, ma bigreo, ma era un traccio di rivetta so che lui gira batti, che dice che ci li ha metterlo a senso contrario di un rilogio. E è un rilogio, ma piuttosto verso a dritta, se non dico mica scimità.
4: Non è mica il senso contrario.
1: Forse Ghiello
4: è a dritta di usore.
1: D'accordo.
4: Perché usolo non piace mica a manca.
1: No, è pare più logica. Bon, forse usolo è a dritta secondo il luogo, secondo come l'hai esposto usolo, il luogo in un oaso.
4: No, usolo va sempre a dritta. È un filo di un palo, suito il tragetto di usore. Questo non è mica esempio di Vizzani che l'ha.
1: No, quindi è di un constato. E poi è logica in noi, di seguire usore.
4: Ti ha salutato da Lorenzo, nostro amico Lorenzo.
1: Alla domanda. A ringraziarvi, a Beggi, a salutare di nuovo a Gian Miguel in Aliciani, che forse un amico ha avuto tempo a aspettare, forse non verrà appena i più dopo. Gian Miguel si è preguntato di intervenire, forse mi lascia passare l'attualità da qui a poco, e bimbi a dia oltre a partecipare sempre a 04 95 31 28 28
5: RCFM. Cunoi si deve. In un front.

0: Allez, on va se retrouver pour ma part dans un petit instant pour vous accompagner jusqu'à 15h30. Il est 15h, l'essentiel de l'actualité avec vous, Alexandre Guinette. Bonjour.
1: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. On débute avec l'alerte météo, la Corse en vigilance jaune pour les orages à partir de 15h ce mardi et au moins jusqu'à 13h demain. Et puis pour le phénomène pluie, inondation, au moins jusqu'à 17h demain. Les plus forts cumuls sont prévus sur une moitié ouest de l'île, de 40 à 60 mm jusqu'à 100 mm d'eau localement en montagne notamment. Évitez de vous déplacer si vous le pouvez. De toute façon, restez vigilants. Après 3 jours de mobilisation, une réunion ce matin du conseil académique de la vie lycéenne a rassemblé des représentants des jeunes, du rectorat et de la collectivité. Au cœur des préoccupations, les conditions matérielles et sociales au sein des 14 établissements insulaires, mais aussi l'orientation avec les difficultés rencontrées sur la plateforme Parcoursup. Réaction mitigée des lycéens à l'issue de cette réunion. Ils se disent partiellement satisfaits, mais surtout vigilants. Du côté de la rectrice, on annonce que les élèves seront accueillis demain pour un temps d'échange dans les établissements, annonce conforme à la volonté du gouvernement d'avoir un temps de démocratie interne au sein de chaque lycée les 2 derniers jours de cette semaine. Les obsèques d'Antoine Thioz, elles se déroulent cet après-midi à Corbar en Balagne, natif de Sorbo-Cagnan. Au tout début des années 30, Antoine Thioz y a passé 60 ans à chanter la Corse, les Corses, d'une voix gravée, reconnaissable entre toutes, qui a donc marqué la chanson corse d'une trentaine d'albums. Le chanteur, je vous le rappelle, s'est éteint ce week-end à l'âge de 94 ans. L'association des maires de Corse du Sud condamne la dégradation des bancs rouges installés sur les communes de Rezza et Salige. Le banc a été brûlé à Rezza, à Salige, la plaque qui l'accompagnait a été arrachée. Acte inadmissible pour les élus, d'autant que ces bancs symbolisent, vous le savez, la lutte contre les violences faites aux femmes. Enfin, la Cinémathèque Suisse à Lausanne, partenaire du festival Arte Maria Bastia, l'occasion hier de faire connaissance justement avec ce cinéma suisse. Et puis, juste retour des choses, la Corse sera, elle, présente en Suisse pour offrir un week-end autour de la création cinématographique insulaire. Ce sera entre les mois de février et le printemps 2027.
0: Seriez-vous capable de me citer un film suisse?
1: Non, pas du tout, j'ai honte. Mais
0: le petit Suisse.
1: Vraiment pas un réalisateur, même pas un comédien.
0: Non mais c'est bien cet échange-là. Voilà. On espère que ça vous permettra d'avoir un peu plus de connaissances et de nous rapprocher de nos amis helvètes.
1: Absolument, j'aimerais bien être naturalisé suisse pour ma part.
0: Avec tout ce qui va avec. Oui. Merci Alexandre, on vous retrouve à 16h. Sobido Magontino Ansem, l'émission d'Idea Oustre.
2: RTFM, Didier Aostra, Giancarlo Marsi.
0: Allora continuiamo e ridroemo e ringrazio a Don Michele in Aligiane. Don Michele, salute.
3: Salute, Giancarlo.
0: Salute, salute.
3: Io viene in Tabacula, con Lorenzo parla di Gabre, che dice...
0: Allora, Lunaria, non era mica di Gabre, dice che ha capito, era Lunadighe.
3: Bah, vous voyez, je vois une française lunatique, ben, elle est dans
0: peine. Et Maïberg, ici, j'ai Lunadig, et au ben, ça va, qui tire un douille barole, Lunadig, et Lunaria inou. Bah,
3: mais. Non,
0: bah, ben, secondo à Lorenzo.
3: Et elle parlait du logo, di Lunaria, quoi, du
0: Tanicha. Ecco.
3: Noi, si j'ai nous una gabra qui est une gardiada, una gabra qu'on peut. Et plutôt qu'on peut plus avoir le latte.
0: Ah.
3: Mais bon, si on peut plus aller avec le latte, on peut mica.
0: Mais il y a des égouts d'arrêt d'eau. Eh bien.
3: Donc, si j'ai. On a gabra qui est une gardiada.
0: Une gardiada, il y a quoi ça gonifie à nous, il y a.
3: Voilà, et ben, donc ça va rouler la vie, Europe.
0: Et non, parce qu'il rentrait chez alors, à même, il se piège, on ne peut jamais qu'insister, mais c'est ça qui, peut au gorsou, tu parais tes paroles qui vont nous essayer, nous, peut dire, c'était sa gosse, c'est logé, un pasteur, et mi qu'avoir si des gastanich, mais d'un autre logo, sur base, j'ai gourde d'avoir une thèse, oui, et marigourde d'avoir dit à sa personne, mais nous, et où connaissons qu'à parole à Luna, des gars, peut dire qu'on peut plus fia, hein, on peut plus avoir, une famille, ça peut se faire et sa personne, alors, peut de Marigordo Biu di Ulogo, ne manco di Usonome, elle a mis via Lunaria, per di Lunadiga. Voilà. Unicamente que, per saber si, e ui e barole sono adimesse o mica, ma salva verità, di una piccola parentesi.
3: perché certamente ci pareti paese un giorno dice
0: beh ci si mabbiche di pareti otto allora e beh a rombo di sente a tutto ognuno e qui a nostra ricchezza dopo personalmente a spesso bon sono più sa di una maniera o un'altra non so più perché a rombo sono più nel 2000 nel nuovo barule bedibbi
3: ma è verità che in gusto c'è pareti barule che sono
0: c'è una ricchezza allora si assomigliano beh o più ma è vero che c'è forse bon, come d'altre lingue del mondo esistono i sinonimi anche sa e ballevolebbe tutte le lingue dunque ora bon, così non mica va un coso un frumaio
3: no ma bon c'è un cerca che sia beh, un pastore
0: che è giusto ben obbligé d'imparare
3: e può essere che in un altro luogo può essere che si dice così
0: forse
3: può essere che sia da chiamare
0: bon e beh senti vi brigo una bella giornata
3: anche a voi
0: a presto on dit a beige okay. Allora andiamo per continuare ridruemo a Batti in grossetto io Batti salute le salute
4: le scuse di regnavere no
0: è migliore capra
4: lunate ospedita
0: allora io, voi di lunatica di nuovo
4: lunatica non mi piglia più dai ospedita senza dire quella che ha perso lei gioca i volti si pigliava i gesuette
0: allora come?
4: Spedita.
0: È spedita ma come che hai detto da ridu?
4: Lunatica prima.
0: D'accordo, io bon, d'accordo.
4: Non ha, e manco già sempre ci ho mica capito. E tralicciamo, non è mica un tralicciato, tralicciamo qua giù. Ma allora, la guida è una mostra, voglio dire qua, ma manca dritta.
0: Io da manca dritta, io.
4: Invece qua giù mi pare da dritta.
0: Ah, lei ha detto a dritta, segui da un sole, ha detto così.
4: Ma non vengo più bene, ma c'è una maniera con quell'amica, non so più.
0: Beh, di tutte maniere, a maniera, cioè che lui un sole, così, no? Di un lume che lo faccia cresce.
4: Tralicia,
0: non c'è mica in davanti. Tralicia, io non avevo scritto, mi va, d'accordo.
4: Ma tutte parole che si perdono, poi che...
0: Ah.
4: Presto.
0: Bon, e beh, ridene mugue e torna a
4: Birigna. Un'altra spedita.
0: Spedita, d'accordo, da giù capito.
4: Un amico e giù, ho capito.
0: D'accordo, io un amico.
4: Ma voilà, tutte le parole che ci smentichiamo, le montese prima, ma ora le montano più.
0: Beh, ce l'hai sedi uno di Abertida di un mistero, per conosce tutto quel. Beh, ne manca appena un caso.
4: Ma questi giovani parlano mica francese, ma tutti.
0: No, ma poi lui, domani anche un giovane che gli è pastore, conosce con un che assai usa il vocabolario, gira di usare un mistero.
4: Veniva da lontano, gli dicevamo gli pastori.
0: Beh, ce n'è sempre un casino.
4: Non è che va andando a scuola senza criticarla, è magari sì. Del coso di Borgo di Sartè che non ha saputo ci parlare qui
0: no ma imparano altre cose altre maniere va e poi o va tutto essere vicino ai vecchi agli anziani
4: mi serve dell'ordinatore noi mica va
0: dopo ce l'ha
4: campato con l'anziani
0: dopo c'è anche un po' cosa da un po' in noi è così Batti, vi lascio che c'è appena il mondo da ridere un bene vade bella giornata a voi, ringraziamo
4: buona giornata a tutti, mi scusa di ragnato
0: ma pensate, siete in casa vostra a beggio
4: buona giornata
0: andiamo in calbi con Gerard salute
5: Salute.
0: Io sono i guaranini, salute.
5: Allora,
0: ma poi mi piace assente, ma è troppo buono nell'emissione, non ce n'è mica abbastanza guaranini. Per questo che.
5: Cerchiamo,
0: ma. Allora, non dico mica che ce n'è di meno, un meno con tu.
5: L'estate non ho mica tempo.
0: Capito? Ce n'è che li travagliano anche lì, bella sicura.
5: Ma è finita, presto è finita.
0: Ah, forse chissà fa che rano allora lì.
5: Ci ho sperato. No, vita male per astoie pecore di capre. Lunatiche normalmente so come boide pecore o capre che un po' non mi cavano niente di capretti. Après sa mère, ce figlio di pastore.
0: No, ma questo è anche Lorenzo dice come boi.
5: No, pastorismo. E spiita sarebbe una pecora, una capra che ha perso un capretto, un sandiele e che ha fatto un giorno.
0: Ah, spida non è mica quando la... Uberde, giusto appunto, si è avorté in francese.
5: quand elle est ouverte, quand elle est ouverte.
0: Ah, quand elle est ouverte, voilà. D'accord, mi barri, voilà.
5: Voilà, quand elle est ouverte, elle est ouverte, mais voilà.
0: Bon.
5: Voilà. Attends, tu as tout à l'heure de mal, je parle avec le tourisme, je suis avec le tourisme,
0: je
5: suis grand avec un peu de gusti, ce taxi, je vais te faire faire.
0: Voilà. Sans être sécurieux, je trouve que je vais avoir un demi-cancal, dans la région.
5: Non, un Monte Grosso.
0: Ah, Monte Grosso.
5: Esattamente.
0: Ah, Cassa, oh, così.
5: Io conosco me. Monte Grosso.
0: Conosco me, conosco me.
5: Babbo era in Cassano. Voilà.
0: Oh, così bello luogo, Cassano, io no?
5: Sì, sono belle uve, sono belle uve. Come tutta una fragussa.
0: È vero, è vero, è vero. Bon, senti, ha un piacere, non esti ovni?
5: Spero,
0: spero,
5: buona giornata
0: a voi. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Salutiamo il nostro amico animatore Antoine che è di Monterosso e noi. Allora, andiamo un corti e poi passeremo per Gazing. Ma prima c'è Stefano, Stefano con noi, salute.
6: Saluto con papà, bene.
0: Io non c'è male, tu?
6: Sa va, saluto a quelli che sono passati e quelli che non
0: hanno. È detto, allora.
6: Chiamo perché chi... Non te la fare bene, da già spiegare.
0: Ah, allì,
6: allì. Una begua spiegata è quando lo, a volte si è appiato l'agnello.
0: Ah.
6: A volte un cano che è.
0: D'accordo.
6: È quando lo faccio morto.
0: Yeah.
6: E lunatica è con le pomicave.
0: Le pomicave, d'accordo.
6: Ah, è così. Spiegata è quando che la, che a volte si è appiato un cane o un'altra affare. Qua.
0: D'accordo.
6: È spiegata la begua. E dopo l'affare lunarie, sono stato a dopo zinca Pasquale Bauri. Perché chi usin che era un gran guerrieri e Pasquale Bauri per ringraziarli l'ha dato tutte le terre lunarie.
0: Ah.
6: Sono di Sant'Andrea e Osio che ho, a mai ho perso al comune del Sant'Andrea e Osio. Se mi posso sbagliare a capire ci può dire. Lo
0: ma penso che Lorenzo lo parlava piuttosto di un luogo che si chiama Pianiccia, in Piano Oriente.
6: È lunarie, è lunarie, so, faccio Pianiccia, così.
0: D'accordo, io. Allora, allora Agostino, donc, Bolesicchi erano i cugini che erano valati di l'altra parte.
6: No, è Pasquale Bauri che ha dato.
0: Sì, che ha dato, d'accordo.
6: E ringraziare i cugini che gli erano guerrieri. Beh.
0: D'accordo, d'accordo. Ah, sì, interessante.
6: Sì. Ma c'è da me 1500 tette, va a fare così.
0: Boh, l'ha detto Lorenzo, so più, ha detto un cifro, non mi ricordo mica.
6: Più di 1000 so, a dico io.
0: D'accordo.
6: Ecco, spedito Orei ha sappiato a Olpe. E ho sentito che l'ha fatto morto, non è sortito a vivo.
0: È nato morto, è nato morto, ci radio così.
6: Dopo a Begova c'era una compupula e moncula.
0: Moncula, ieri. Sì,
6: voilà, così.
0: Dopo c'era una gorna sola. È Modena, no?
6: Modena,
0: sì.
6: No, c'è una mica gorna in Modena.
0: Ah, sebbè, senza gorne.
6: Senza gorne, hai detto una moda.
0: Ah, io no, senza gorne hai ragione, scusami, scusami.
6: Senza gorne,
0: bon, mi abbandonerei del suo mica vastore, manca appena.
6: No, ma che non è mica questione, ma... la maniera che c'è quello, c'è nasce per pace, eh. Pastore, puoi andare a scuola con te tu sì, tu l'hai mica andato a schien tutto.
0: È vero, di noi.
6: Come tutti i mischieri, da già,
0: È vero.
6: Se non faccio mica un cuore a morire, non balava bene,
0: È come un resto tutto un noa vita, senza passione a morire, il figlio è da avanzare.
6: Di pastori, cani viuri, li voglia cambiare andare a sera, non si napperiano mica, non gli piaceva mica.
0: D'accordo.
6: E poi fino agli conosciuti che li scucciamo anche una begua.
0: Beh, c'è appena di tutto.
6: No, ma è tutto giù la passione, Giancarlo.
0: Ah, ma questa
6: è appena... come più canto, è come più canto per tutto. Sì. Da fare così, la passione.
0: Tu hai la passione al ristorante, eh?
6: Sì. Yeah.
0: Ehi, vedi, un affare di passione.
6: Mi ha su un po' roccio, la passione.
0: Oh, c'ho la ria.
6: Ma da parlare mammone questo.
0: Ah, so che a maglietta io c'ha.
6: Tutto, una immagnata donne
0: me. Beh, la sai che ne posso mi fare una. I mammichi sì, ma io quella sera non puoi mica mangiare che ne posso mica mangiare.
6: È bene che tu si
0: gentilà. No, no, chi mi face male per questo. Io. Ma è bene che eravamo qui, l'altro l'hanno mangiata, ma io buono.
6: Ma sai che la zuppa è tutto mangiamo, meglio che si mangia e qua fame.
0: Vabbè, come tutto.
6: Io voglio sempre tagliente, così che mica un appetito si c'è una roba.
0: Ah, allora, questa ci sono.
6: Vuoi avere? Se la roba non è mica una. è magnifico.
0: Si capisce, e io che ho capito una differenza.
6: Si c'è una roba, buon appetito, si dice mamma, buona roba.
0: Buona roba, sì.
6: E i vecchi mi dicevano se era troppo salito, dicevano che mi ha bega sto bar.
0: Ah, d'accordo, sì.
6: Se ne è salito sto.
0: Beh, di sicuro.
6: Se ne è salito perché è amaro.
0: E mi ricordo di, come si chiama, Gian Giuseppe, uno strusavio che ci contava la famosa storia, vi lascio che ha di una roba sul fuoco. Dice così,
6: Non mi chiamavo per il PT.
0: Allora
6: il PT io non mi avevo cucinato in mamma e poi tenia a caro. Se lo via di scuola non piantava più. Allora sette sera, chiamava sette ore e mezzo, a un'ora era sempre al telefonino.
0: Allora
6: ecco faceva, sortiva fuori, apriva la porta piano piano e suona, no. Oltre, conta me, io non gliela bevamo per ti bilascio, altrimenti c'eravamo sempre a qualche me.
0: A so che gli piace a parlare. È vero,
6: Lo siano tutti a luoghi riposi.
0: È vero.
6: Tutti questi gusti.
0: Allez, ti lascio una bella giornata e tanti stabassioni. A beggio. Andiamo per continuare a Minsurasca. C'è Antone con noi e un saluto. Antone, buongiorno.
7: Saluto, Ionca.
0: Salute, come andiamo oggi?
7: Va,
0: e poi? Io non c'è male, mi ringrazio allora.
7: Allora, un saluto ai nostri amici. Hai due parole, ma... Aigo, ma dopo c'era una piccola poesia, una piccola traduzione corta. Le parole sono mica se le uerbu mina nansu o balla di mina a tibizinera o mina a disantera. Sono mica, o tanto tibizinera di un bantadue.
0: No, né una né l'altra. Come era prima, mi hai detto?
7: Tibisinera, ma sono cosa lo
0: Tibisinera?
7: Tibisinera, ma.
0: Tibisinera, no.
7: Io mio mondo sono la mica inventata io.
0: Boh, se l'avete intesa, dopo.
7: Dopo la distruppiata, trasformata. Per conto, c'è la mozia, mi ha detto. Piuttosto, mina ghisantera.
0: Ah, di chantera, sarà. Domandiamo
7: ai nostri amici.
0: Di chantera. Mina di chantera.
7: Ma il primo è stato un'invenzione, la di inventata. Bon.
0: Sempre difficile, disa bene.
7: E giusto,
0: di l'idea di come con dei boi di mina a Ternusec, mina forte.
7: Sì, mina a
0: Chacal, voilà, c'è l'idea di dribbiare personne, d'accordo. Mina di chantier. Bon, eh. Domandiamo.
7: Dunque, una traduzione di una poesia che era il sommo che si è bella stampata da voi con dei poeti di giorno, scuola, si chiama Luttuna.
0: Bien,
7: on a odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison.
0: Non, era un entre, alors ouais, mi scappa là odeur, mais on era mica guess. Non.
7: La vieille classe de mon père, peine de guêpes écrasées.
0: Non.
7: Mais quoi, c'est la diane parade, donc, je suis déjà où j'ai là, mais bon, la jambe littérale, pas complet, mais je vais attendre. Écoutez, quoi, la diamade ou Wadim.
0: Noi Wadim, même in certe regioni dicono Wadim.
7: E in questi casi sono libera. Musco di pioggia di Wadim, ultimi raggi a stagione, a 7 anni, come il buono di Rigioaso Casuccia, dopo a sé vaganze fastidiose. A vecchia scuola di Wabu, piena di vispe inciaccate, senti all'inciuscio e a galce, esobolvere meravigliose, ammassate, tutto erano. O dampi incantevole di nebbie olce, di usalvati gu e di uoli longhi agilli, quanto soffia sott'agor te coberta, padangu tra uidono e a pianta, una miluccia rossa a curtello. magnifico in francese, ma...
0: Yeah, no, ma pure un corso in onda, perché a Igu francamente on la conosco mica, dunque no, è bella, yeah, francamente. Dopo non t'ha, mi è venuto non t'ha guagli, ma c'è la famosa quella di Verlaine, Les sanglots longs des violons de l'automne.
7: Sì, sì,
0: bon,
7: sì,
0: ma
7: sì.
0: Questo l'abbiamo mica imparato in scuola. L'emo...
7: No, dopo il liceo, sicuramente.
0: Oh. E forse ci hanno parlato all'occasione di quando studiamo a Seconda Guerra Mondiale, boh, io, ma è tanto che la custia ha montato su sa poesia, così, ma... Allora, io, per voi, perché a tempo che quando vuole dire, Maddalena, elle la conosce l'espressione Mina a dissentiguer.
7: Ah!
0: Vedi che non è di mica lontano, eh?
7: Di un buleggio. Di un buleggio, a dissentiguer è più vicino di quella amosia. A dissentiguer, quanto me, ho detto, mi ha detto questo, ma io...
0: Dissentiguer, d'accordo.
7: Di un gruyère e...
0: No, no, no, ma vedi che le morì dro, a barola.
7: Dimmi che è una barulla con tu che dice...
0: Courante, eh?
7: Ricordi, courante,
0: vabbè. Yeah, yeah, Mina di Santiguer è una conosci amica.
7: Di Santiguer, bon, su prima radio a coso, a Tibisinera, perché è sicuramente di un'invenzione.
0: Beriviguemo, domandemo, per si verrà.
7: E poi, giusto una barulla per Giuseppe e per Battisti di Gosu. Se uso le ha diritto e i va giù so di manca, mi ci sentiamo con flacchina.
0: E ben godi avere il vostro messaggio, non l'hai mica visto. E ce la fa più a me gusti di noi, vero? No, no, no, no, ma di una maniera di rire, di uno e di l'altro, perché per me, sì. Io a politica ne faccio, mi interessa manco, ma...
7: No, ma
0: che vedi, sapete, la parte a bordo, per poco rapida, una vestita, non ti accorgo. No, ma a me mi va giù in tutti i casi, eh. Se uso le via dritta, è vero che va giù, via manca.
7: Spettatore.
0: No, no, ma mi piace tutto ciò che di appena bon, spiritoso e radio.
7: E così, bon, un saluto a tutti i nostri amici e poi
0: a ringraziare Bianto non aveva la giornata.
7: Eh?
0: A beige, a beige. Mina a dissentire. Ecco, ridenimo con dunque sa parola nuova, che dissentire, mica dissentire. Dissentire. Tiene, dal tronco della Diagambia, perché ha già riletto quella parola che aveva scritto da un nostro amico Antone, infatti di dissentire. Mina dissentire. Allora, Emanuele con noi, che si trova a Wiscuado, buongiorno.
8: Saluto a tutti. Allora, avete parlato prima che me, e io giustamente volevo pronunciare a dissentiguer, sempre in terra così, mai a dissentire.
0: A dissentiguer, di Maddalena che ne ha parlato. E...
8: A dissentiguer, oui.
0: E mi conferma di usanze di quando è bambina di forte?
8: Senza contare.
0: Senza contare, d'accordo, tanto si degeneroso. Oggi non si contano più i battoni, allora,
8: no, no.
0: Sono tutti di regalo. Sono tutti di regalo.
8: Sono le bastonate già contate. Ma non si raccontava. A
0: dissentiguer. A dissentiguer. Allora, a che buon amico è un cuore.
8: Scusate. A significazione, a Cicina, ma cosa, a traduzione esatta di Sabarolla.
0: Non so mica manchi io, Agustino.
8: No, voilà, ecco, perché cioè aveva una significazione.
0: Io ci sarà di sicuro, ben noto da qualche luogo, dice radio.
8: Sicuramente.
0: Ma questi.
8: Ma non so che dico, sempre te a dissentiguer, a dissentiguer.
0: D'accordo,
8: senza i guarda.
0: No, ma interessante.
8: Dopo gli inteso prima, scusate, mi hanno il soggetto.
0: Yeah.
8: Quello che parlava di l'autunno.
0: Yeah.
8: È inteso a Dieu dernier bonjour, le deuil de la nature.
0: Di quale questo è bello?
8: Ah, di quale vero non so mica. Lo
0: do,
8: non conosco mica, ma era
0: proprio
8: alla canzone.
0: Una poesia. Ma ricordate appena più di un principio. Adieu.
8: Adieu, dernier bonjour, le deuil de la nature.
0: Ah, c'est joli, hein, le deuil de la nature. Ah,
8: ma io l'ho riconosciuta, Cidelo, mica.
3: Mi castri?
0: Questo...
3: veramente bella, veramente bella. Non mm. vorresti mai lo più,
0: Ma
3: è vero che il deuil della natura si dice
0: beh, a maniera
3: a dura in duro.
0: Ce che è magnifico di dire sa viura.
3: Sono maurici, le castagne. Voilà, è veramente bello, ma l'autunno non conosco mica, francamente.
0: Bon. Ma se qualche sia a conoscere sa poesia agostina.
3: Ah, veramente vivo, io pure, sono molto sicuro.
0: C'è mica esagerà.
3: Non sappiamo mica 2 milioni, ma siamo da lontano.
0: Speriamo di saltare 2 milioni, ma...
3: Siamo quasi all'ottantina.
0: Segno che... Fin tanto che così di qui, o Gerbelo Iu, a Gabagida di Drawaia, di Gira, di Gula, di Vala, voilà, che lavoro così.
3: E di voi partecipare alle missioni.
0: Ecco, e, noi, e così noi ne approfittiamo, assai.
3: Gli ha più bella di corsi.
0: Bon, ringraziavi allora, una bella giornata.
3: Ma mica mi fa piacere.
0: No, e poi mi faceva manco piacere.
3: E perché
0: mi faceva piacere? No, dico per ridere, è bella sicuro che mi faceva piacere. No, e poi sono contento per tutti quelli che... Perché le missioni non è mica a me, è di tutti.
3: No, no, ma è vero.
0: È di tutti, è di tutti.
3: La nostra, l'idea nostra.
0: Ah,
3: io, ma va di partita io.
0: Così siamo tutti
3: a un certo livello, quantunque
0: siamo tutti contenti e partecipiamo sempre.
3: Voilà, ecco.
0: Una bella giornata.
3: Avevamo di sede più a di Sant'Ea, era di Sant'Ea.
0: Che il primo che si avvicina la già minaccia così, guarda che ti vanno a di Sant'Ea.
3: Unica c'è io un gavinismo in capo.
0: E perché dicono così? Chi la già caccia un gavinismo? Questa di noi o si sente più e bon, tanto meglio.
3: C'è lì da fare c'è quelli che smariscono, è un peccato.
0: E beh, è segno che forse a società diventa più calma.
3: Ragazzi, io ho cavinismo di capo.
0: E che da
3: mi cazzo addosso.
0: Bon.
3: Fai così quando si può rire.
0: Sempre.
3: E buon la scappa.
0: Ci vuole sempre a buon la scappa e a rire, vero. Una bella giornata, un piacere.
3: Sempre tempo a piangere.
0: Ieri, tu.
3: Allora,
0: bella giornata, ringraziabbi, un piacere. Se lui c'era un'altra, un'ultima telefonata, a Buiamo Bia, ma bego gannò, dunque, di avvenire ringraziando di sicuro i partecipanti, quelli in noi che ogni tanto telefonano, mi mandano un messaggio giusto per dire a Zoya. Ah, bego che c'è una telefonata, forse è Mabia l'ultima, perché c'è poco tempo, Marie-Ange, voilà, Mabia, forse hai a Gabi, se tu puoi via di noi a Gabi da Redo. Donc, voilà, la prima di Miguel, Gabi, che da, non so più, la prima di Gian Miguel, e m'a dit, en casa che c'è Marie-Ange, è una provisionale straordinaria, elle, di Abbio Forte, allez. Gian Miguel, ieri, vuole dire giusta qualcosa?
3: Oggi
0: è una giacca che chiama Abbio. No, vado, al contrario.
3: Allora, io a Barula di Santighera, a Imo, ma c'è tutto per dire, ha fatto un lavoro di Santighera, male, voglio dire, qualcosa che un nemico ha fatto, ancora di Santighera, ha fatto di Santighera, dopo essere un'espressione che viene può essere da... dalla Strabarula poi se
0: ah, non so mica ma di interessante di sente sa informazione di gusti. Allora, ciò che ha due difficoltà a bere di allea tra Mina di Santighera e un lavoro fatto a di Santighera.
3: A di Santighera, esattamente. Oh. Allora, io così, può essere che non è mica vera di mente o a Barula.
0: Non so mica.
3: Ma bon, per dire... E dopo che è nata la nostra Barula, che è venuta, va? Nata un vino di Uvasolo.
0: Ie?
3: Noi diciamo oui dicio.
0: Ah, oui dicio, ie, hai ragione, ie, oui dicio, ie.
3: Noi diciamo oui dicio.
0: Ce che diamo noi in francese, le liseron, c'est ça?
3: Voilà.
0: Oui dicio, ie, ora è stata detta mille volte, è vero. E deve tu anni di il agustia. Bon.
3: Voilà. Però non mi diamo più,
0: Allora. In tutti i casi non era mica una telefonata di Santighera.
3: No,
0: posto che è giuada.
3: È giuada.
0: Bon, allez, una bella giornata. Abbeggio. Allora, l'ultimo oggi è di un nostro amico Gabi che ci chiama mica da Ugumbento, ma lo presentiamo come Gabi da Ugumbento d'Allondo. Gabi, salute.
9: Salute, Gianca.
0: Salute, salute.
9: Allora, gli intesi di missione. E gli intesi a Stefano.
0: Ah, sì.
9: Io se che lui c'è Stefano della Fari Pasquale Balli per l'Unaide, la gemma intesa di ballare.
0: Ah.
9: Allora, si dice, quando la sapiuta. So che vi posso dire l'Unaide, che c'è sempre inteso lì, che sono due urne, due sorelle, una si chiama l'Unaide, e l'altra so se la si chiama l'Olivia o un nome così, e questi hanno lasciato, destamente hanno lasciato il suo terreno, qua giù in pianice, a tutti i comuni usi. E a più forte comune è Sant'Andrea usi. Questo è il più, più che l'hanno avuto terreno, Sant'Andrea usi, e c'è talone in uno.
0: D'accordo, io.
9: Bon, non so mica se l'erano dall'unica, non mi ha dovuto più questo, la giuntese, non mi ha dovuto più. Ma sono due sorelle che hanno lasciato, e dopo, quando mi occupavo di Maria, sono c'erano i delegati, faravamo, facevamo una volta l'anno, vedevamo una riunione per gli unari, perché ai comuni educano qualcosa, perché dopo le unari sono state spattate, e c'erano i vigni e tutti, la buttano ai comuni e usi.
0: Ma allora, forse gli hai una scimità, e perdonatemi Cabunenzo, ma è comune, dice Radio, è limite, è confine di è comune, un fa la nome quasi una pianice, contunque.
9: No.
0: Ah, boh, no.
9: Sono un lago di Seuione.
0: D'accordo, d'accordo.
9: E dopo hanno chiamato solo e Lunaria, perché a una si chiamava
0: Lunaria. Perché si chiamava Lunaria, d'accordo.
9: Voilà. E ha sempre teso così, io ancora.
0: Ma è interessante in tutti i casi.
9: Voilà. E comune contegno legge a luce in otto qualcosa di lunare.
0: E sapete più o meno a quando rigola sa su Gasco, su Lago Gusti?
9: Tante se mica Pasquale Bauer, gli mette su volati Pasquale Bauer.
0: Era forse più vicino a due noi.
9: Meno due per lunare, dopo
0: un D'accordo.
9: Ma già che segna
0: e come è che Seone avevano così grande proprietà, Gerard?

0: avevo nome a marzo, Dolevana a marzo.
1: Ah, chi è? Anche un due e mezzo uno che si chiama lì stesso.
0: Ma come faccio inteso la storia, potete sapere, ma già che segnale, oggi ho mandato un po' che questa negesi.
1: Ah.
0: Ha detto che via da noi, a Manai.
1: Bon, e beh, sentite,
0: ma ci vogliono i benefici, ma peggio ce n'è più con i paesi giovani. E questo è un problema. La patologia è questa. Ma chi giovane ne conosce uno qui che può non sapere.
1: Eh beh, senti, dall'occasione se luce maniera Isabella.
0: Arrivederci, papà, ci vuole.
1: Di noi, bella giornata.
0: Il tuo professore, oggi non mi è caduto.
1: Beh, professore era all'interno di Antonio Giosi e quella con d'altre persone.
0: Papà, ci vuole, io ancora.
1: Di noi, abbeggi. Allora, abbiamo fatto di Brulunga per noi c'è l'emissione, a ringraziare Ugo, a ringraziare Domè, a ringraziare di nuovo Mariangela, tutti quelli che sono stata ricca, ricchissima in cui, l'emissione è veramente un gran piacere. Un saluto di nuovo a quelli che l'hanno ascoltato e che l'hanno stato assente appena più tardi, con i nostri ribi. Domani ci ritroviamo da 2 ore a 3 ore e mezza, da qui attendo Bibrego o più bello.

0: Marie Droit, une autre idée, Elisabeth, où avons l'occasion de nous à Marie-Elisabeth Ferrandini, et qui sont idées, et où nous avons dit que nous avons vu breveride.
1: Salut, piccola tout le monde, à l'ampada, stamana à une autre idée. Puoi présenter ta vista preferita? Cominciamo con Don Giovanni.
2: A mia vista preferita a me è a Zanta, perché a Zanta è la più grossa vista di Corsica. E di noi che a Zanta per me è importante, perché di Maria, la vista di Maria, e che tutte le famiglie e tutti gli amici si raggruppano per festeggiare insieme e che tutto il mondo è gioioso. Si passa dappertutto, bon, per me si passa in ogni luogo. Ci sono gli occhi, ci sono le veste, ci sono la messa. Mi piace perché ritrovo tutti i miei amici, la mia famiglia, i miei cugini, le mie cugine.
1: E ora tocca a Antone.
3: Natale. Perché è un regalo. Perché mangiamo insieme e stiamo con la famiglia. E io l'anno prima, c'eravamo prima morto che sono stato con la famiglia inglese in Inghilterra per Natale. La mia prima morta.
1: Si compie con Lisandro e una vista forse poco conosciuta.
4: La vista a Egoli Sunori mi sono campato perché sono collezionore e mi piace. Sidro, Lego, Vettier, 8 tours, moto e un coavio.

0: Voici à présent notre troisième étape entre Fiumorbe-Casté, le Douai-Bièvre, et Christophe Zagaglio nous emmène à la rencontre d'un jeune agrumiculteur. Il est installé à Ghisonaccia-Gar et il s'agit de Flavio Filidori.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: A Ghisonaccia-Gar, in un luogo di Awangapil, di qui che Flavio Filidori è coltivato gli ovuti.
3: Il nome è stato dato da un mio babbo per un paio di amici, un nome di un luogo, che qui accanto c'è un vanghino che si chiama Awangapil. Questa esplotazione fa già quattro generazioni che è tramandata di fiolo in fiolo. E io sono la quarta. E era naturale da pochi soci che voleva fare agricoltore. Ho fatto qualche studio in Nantes per scoprire anche altri orizzonti. Ho fatto una licenza di economia in Corte e dopo ho fatto un BTS in Sarthe per ripiare l'esplotazione, un BTS d'agronomia. Dopo i due anni mi sono installato qui a Piazza del mio babbo, che è ritirata.
2: E qui si coltiva di agrumi?
3: Il limone, i pompelmi e le clementine. E dopo i due anni, è appena in tutta la Corsica una nuova speculazione, l'avocado che promette di essere ben rentabile.
2: E non la speculazione, il lavoro c'è tutto l'anno.
3: Non c'è la cogliera, diciamo, cominciamo in gennaio. In gennaio si fa già putera di l'arbore. Nante clementine, a marzo, se a maggio, c'è la cogliera di pomelo. Dopo l'estate non c'è mica lavoro nante l'arbore, ma lavoro nante a terra, pulisce, caccia l'erba, fa fertilizzazione e l'inacquera, verifica bene l'inacquera perché se l'erba non sono mica inacquati, crepano. Dopo giunge la stagione di clementine, da novembre a fine dicembre. Dopo, per speculazione, i limoni l'ha piantato l'anno scorso. Questa speculazione sono limoni quattro stagioni e posso avere da gennaio fino a fine dell'estate. E per l'avocati la stagione è da gennaio a aprile.
2: Fa crescere la speculazione e sviluppa la cultura ad altri frutti come a manga o a banana. I progetti di Flavio Filidori, un giovane agricoltore di Ghisonaccia-Gar, mancano per l'anno a venire.
4: Ici RCFM.

0: Mercuri u yor muidide li ridruema ondio la podentini gusto uso personaggio li Lilline ci conta mille cose a ridruemo subito
1: ici RCFM.
2: Sto Mercuri un etant tu velige be a nostra gara Lilline temporale dremendo que die oro be gastagne i jeva bone ciola c'è tau tempo contra u tempo un ci si bo fa nunda a vrita de quasi bronte me giorno sabicina a giuccia va aveva l'appetito. I bombi sono di l'orto, l'ore di un nostro bullinaio, un po' essere buona sa frittata. Prima ci mandiamo un pezzo di salticcia, che ne pensi Lili? Io a me mi piace a carne burcina, e poi a salticcia in un e di casa, bostoghi, babone vage in un, iso burchi. A merenda è fatta, babone si veglia iso uivi, tiri uivi, mandiando un pezzo di lui formaio, berigio e stomaco e un piccolo caffè. Dopo tanta roba una casana, una piccola benciulata, Lilline e mamma non facciano mica rimore e babone gabigiuteglia, quasi musun de obietto. La fare ora poco, una mezz'oretta, e poi da ulino sbarazzato, u tempo, in cor di mezz'orno, è stanciato un pugarillo. Dopo arso cincore, se non più e più, anderemo a bere se lo gelo maghe, dice babone. Iè, volentieri, risponde a giuccia. Allora abbiamo imparato l'orto, l'ore, l'appetito, felice, a carne burcina, pezzadello, rigliore, stomaco, cabigiuteglia, mezz'oretta, anderemmo e volentieri.
1: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: Dans un instant, ce sera l'info. Ensuite, Evelyne Fontane avec vous jusqu'à 19h. On sépare avec une belle poésie de notre amigo Amado de Abarada, Tchadali de Ugastagno, una yeso poésie. Pribrego a tutti una bella vine e giornada. E domani, j'irai droem, a contumé a duio repetide a ostra. Bibrego intanto o più bello.
1: Ici, RCFM.
3: Tanto straziato dall'uomo abbandonato, banche più dislaziato, di fiorio si è scordato, un nostro bello castagno che ci porta lo solagno. Come l'aria un balagna, ricchezza e a montagna, anche pure un castagniccia, si lasciano la giacchiccia, portando questi contorni ai fatto agli orni. Un santo una cantata, fandomi una cacciagliata, dalle valli adigiani, toccando a Muriani, tante voci spurgulate, in due si depassate. Ti orebi alla mano e rivalo dove rano, o lo mio allo castagno per un sante ludolagno, che le prime cascadie non ci sia più bestie. Eccoci.
1: Ici, RCFM.

ça que dit absolument. Posso dire che n'aggio in tu lato, ma qualche volta è di non un tormento, coraggio. In uso palazzo pomposo, madama sinistra, tra mese così valorosi, direi che cadava, a posto a cavisse un basso in due, un lazzaro.

0: Ici FM.
1: Actu local, musique et bonne humeur.
2: Vous entendiez Wonderful Life, je pourrais vous dire que c'est vraiment une vie merveilleuse que de travailler dans une radio de service public. Merci à vous. Dans quelques instants, nos programmes continuent, Méditerradio, et puis ensuite le best-of de RIB. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 17h. Nous continuerons à parler cinéma parce que c'est la période en ce moment et je sais que vous serez au rendez-vous, ce sera un grand plaisir. Restez avec nous aussi puisque l'actualité arrive dans quelques secondes à peine, toujours avec Alexandre Sanvilletti. Il est 19h, voici le flash. Bonsoir Alexandra.
3: Bonsoir Evelyne, bonsoir à toutes et à tous. Préavis de grève maintenu à Aircourt, SIGA. La direction a aujourd'hui fait plusieurs propositions dans le cadre des négociations avec les pilotes, à savoir notamment une augmentation de salaire dans la mesure des moyens de la compagnie et un accompagnement, le temps de chômage partiel avec les problèmes avec les ATR. Insuffisant selon les pilotes qui ont donc décidé de maintenir leur mouvement qui doit débuter vendredi, je vous le rappelle, le 9 octobre. Les passagers seront prévenus durant la journée de demain sur le maintien ou non de leur vol. La Corse en vigilance jaune depuis 15h et au moins jusqu'à 13h demain pour les orages, jusqu'à 17h pour le phénomène pluie-inondation. On attend beaucoup d'eau de 40 à 60 mm, jusqu'à 100 mm localement. Il y a également un risque de grêle et de fortes rafales de vent jusqu'à 120 km/h et un risque donc de vagues submersion, notamment sur la côte occidentale. Il y a eu en fin de journée entre 30 et 40 cm d'eau en bas du cours Napoléon à Ajaccio. Les pompiers ont dû intervenir à quelques reprises, notamment pour des inondations de locaux à 4 reprises et quelques accidents de la circulation, heureusement sans gravité. Vous l'avez compris donc, évitez de vous déplacer si vous le pouvez autrement. Restez évidemment très prudent. Paul Félix Benedetti réagit à sa mise en examen la semaine dernière pour des faits de violence sur concubin. Le maire de Sartène a tenu une conférence de presse aujourd'hui, cet après-midi, en compagnie de son avocate notamment. Je n'ai jamais eu d'action violente, il n'y a même pas une interprétation, une possibilité de violence, explique le leader de Corinne Front, qui dénonce une affaire instrumentalisée. On ne peut pas être d'un côté interlocuteur privilégié du processus d'autonomie et de l'autre se retrouver encerclé de gendarmes dans une affaire montée de toutes pièces, poursuit-il. On a appris à prendre les coups, malheureusement on a appris à les rendre, on va les rendre, a conclu Paul Félix Benedetti sous les applaudissements de la centaine de soutiens présents aujourd'hui. 19h et quasiment 2 minutes sur RCFM.
4: Ici, partenaire.
5: Vous savez ce que c'est un viager ? Vous achetez une maison, mais vous ne pouvez l'habiter que lorsque la personne meurt.
4: Benjamin et Amélie pensaient faire une affaire en or en achetant la maison de leur rêve.
6: C'est bien.
7: C'est terrible.
6: C'est terrible, bien sûr.
4: Jusqu'à ce qu'ils découvrent que la dame est en pleine forme et va transformer leur rêve en cauchemar.
8: À bientôt, les jeunes !
9: Félicitations pour cette très très belle affaire.
4: La maison de nos rêves, la nouvelle comédie de Claude Zidi Junior avec Kev Adams, Chantal Latsou et Camille Aguilar. Actuellement au cinéma. Un événement ici.
1: Ici RCFM. Dès votre réveil,
0: actu local, musique et bonne humeur.
10: Saluto a tutti i nostri ascoltatori da Mediterradio, la voce delle isole. Ogni settimana Sicilia, Sardegna e Corsica assieme grazie a Radio Rai e Radio Corso Frequenza Mora con Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia. E oggi le nostre onde, grazie alla Copeam, arrivano fino a Bucarest, dove salutiamo e diamo un caloroso benvenuto alla nostra amica e collega Iuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale.
11: Un caro saluto da Bucarest a tutti gli amici che seguono Mediterradio e ai nostri colleghi che vi fanno compagnia in questa trasmissione. Sono Iuliana Sima Angel e vi porto anche oggi novità dalla Romania.
12: Buongiorno Adelaide, buongiorno a tutti. Contenta assai ritrovarvi stasimana torna per un nuovo episodio di Mediterradio. E allora Adelaide, principiamo subito con le tematiche della nostra emissione.
10: Una puntata dedicata alla cultura, quella di oggi, tra teatro dei pupi, cinema e musica, ma focalizzata anche sulle relazioni che legano l'Italia alla Romania e alla Corsica. Partiamo da Bucarest con la mostra Tra noi, Italia e Romania, raccontate con i dati, un racconto visivo ed empirico sui legami tra i due paesi attraverso il data design e il data journalism. Jacopo Ottaviani e Piero Zagami ci parlano di questo interessante progetto. Poi andremo in Corsica, dove si sta svolgendo Arte Mare, festival del cinema e delle arti nel Mediterraneo. Mediterraneo, il più antico festival cinematografico che a Bastia e Buguglia, le due città coinvolte, mette al centro della sua programmazione il tema della giustizia. Abbiamo sentito la presidente del festival, Michelle Corrotti. Da Bastia a Palermo, prima con Marco Coico, storico dell'arte e archeologo, che ci parlerà delle iniziative legate alla ventennale del festival Le Vie dei Tesori, e poi con il giovanissimo puparo Antonio Tancredi Cadili, che ci racconta la sua passione per l'opera dei pupi. Infine la musica di Yoko Shimomura, compositrice e pianista giapponese tra le più amate al mondo, autrice di musiche per i più noti videogiochi, che torna in Italia con due tappe in Sicilia e in Sardegna. E allora andiamo subito a Bucarest dalla collega Giuliana Sima Angel.
6: Nell'ambito dell'anno culturale Italia-Romania, dal 23 settembre al 12 ottobre, l'Università di Architettura e Urbanistica Ion Mincu di Bucarest ospita la mostra Tra noi, Italia e Romania, raccontate con i dati. Si tratta di un progetto di diplomazia culturale che descrive il rapporto fra i due paesi attraverso i dati dentro la cornice comune dell'Unione Europea. I legami fra i due paesi sono fra i più forti d'Europa. Oltre 1 milione di cittadini romeni risiede in Italia, dove forma la prima comunità di altra nazionalità. L'Italia è il primo paese per numero di imprese registrate in Romania e il suo secondo partner commerciale. Ogni anno migliaia di persone si muovono fra i due paesi per studio, lavoro, legami familiari. Sono relazioni costruite nell'arco di generazioni che oggi attraversano la vita quotidiana di milioni di persone, precisa l'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, organizzatore dell'evento insieme all'agenzia ICE Bucarest.
7: Carissimi amici, siamo di nuovo Italia-Romania, questa volta Tra di noi, un progetto speciale che si apre alla Facoltà di Architettura di Bucarest, è organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'Agenzia ICE Bucarest nell'ambito del semestre culturale Italia-Romania. I protagonisti, diciamo, del progetto sono anche i suoi creatori. Sono con noi Jacopo Ottaviani e Piero Zagami. Parto da Jacopo Ottaviani, grazie. Come è nata questa iniziativa?
13: Intanto grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi. L'iniziativa è un'iniziativa di diplomazia culturale ed è nata grazie alla collaborazione tra il nostro studio di design, che si chiama NatGraph, e l'Istituto di Cultura Italiana di Bucarest, l'Ambasciata d'Italia in Romania e l'Agenzia ICE. Dopo una conversazione nata l'anno scorso, dopo un festival che si chiama Power of Storytelling qua a Bucarest, abbiamo deciso che era il momento di visualizzare i dati sui rapporti tra i due paesi, tra Italia e Romania, che sono così vicini e così intrecciati tra di loro.
7: Passo ora il microfono a Piero Zagami. Com'è stato questo lavoro e come vengono raccontati questi rapporti Italia-Romania in questi dati?
14: Questo lavoro racconta tanti aspetti del rapporto tra questi due paesi, Italia e Romania, a partire dagli aspetti economico-culturali e societari. Abbiamo analizzato i flussi di migrazione, i rapporti tra studenti Erasmus, i matrimoni, ma anche gli aspetti economici, ad esempio anche il lessico, le parole in comune. Quindi spazia diversi campi, e il modo in cui lo abbiamo raccontato è attraverso la data visualization. Quindi trasformiamo i dati in storie visive attraverso tecniche di design e comunicazione visiva, e le rendiamo accessibili, speriamo, a tutti, e anche interessanti, godibili, divertenti e non complicate come può essere complicato un foglio elettronico di dati.
7: Torno di nuovo a Jacopo Ottaviani. Quali sono, diciamo, i punti forti, i riferimenti di questo studio?
13: Il punto forte numero 1, secondo me, è il fatto che abbia una forte componente statistica di dati, ma allo stesso tempo che lo riesca a rendere accessibile a un pubblico che non è abituato a leggere i dati tutti i giorni. Quindi cerchiamo di, da un lato, dare rigore scientifico a questa nostra analisi, però allo stesso tempo, attraverso il design visuale, renderlo più accessibile, più accattivante per il pubblico. Quindi unire design e dati a questa forza.
7: Seguirà anche un altro, non lo so, un'altra tappa di presentazione? Poi questo studio sarà disponibile anche in un libro?
14: Grazie, questa è una domanda bellissima a cui noi piace molto rispondere, perché abbiamo già molte idee su come questo progetto può evolversi, principalmente in due modi. Intanto, come hai detto tu, questo progetto e quindi il rapporto tra questi due paesi speriamo che evolva in altre forme. Ad esempio, un libro è sicuramente un'idea che abbiamo avuto, e magari nel libro, oltre a raccontare raccontare queste visualizzazioni, potremmo estenderlo attraverso storie giornalistiche che vanno più a fondo magari in ognuno di questi campi, di questi aspetti, con inchieste. E c'è un secondo aspetto che è interessante. Ovviamente, ad esempio, l'Italia ha forti legami con la Romania, ma anche con altri paesi, quindi è possibile prendere questo template di idea e portarlo in altri istituti di cultura in futuro. Ci piacerebbe provare.
12: A 44ª edizione do Festival O Filme Mediterrâneo, organizado a Laço de Artemar, é principiada em Bastia e Bigulha, Guarqui de Anuva, e se cumprirá o IG 7 de outubro. A temática cristiana é aquela da justiça, filmes contra o ato de inúmeras imbidades de redimirão no levenimento em cu. Uma lei no particular regulidália, a explica Michel Corotti, presidente da Laço de Artemar.
15: Alors, concernant l'Italie...
12: Allora, in ciò che concerne l'Italia, ci tocca far caso perché c'è già un festival italiano in Bastia e a tempo siamo innamorati di scemi belli d'Italia. E visto la cinematografia italiana, siamo obbligati a accogliere ogni anno. Anno, abbiamo detto, abbiamo tre film italiani, quest'anno ne abbiamo che due, ma d'abitudine due o tre o quattro film, mai di più, e scegliamo sempre con passione. Quest'anno mi tocca dire che c'è di nuovo un film francese, La Gradivia, meraviglioso. O film che si basa a Napoli. Napoli è di nuovo il luogo di un film che è quest'anno in competizione. Il film si chiama Malavia, di la storia di un giovane sassa con frequentazioni appena pericolose. Se volete, è un grande scherzo tra La Gradivia, che si basa nei musei di Napoli, e poi Malavia, che si basa nei guerrugli napoletani. Su giovane è talentuoso, canta, scrive slam, esprime la sua anima profonda, e in particolare usa amore per la sua mamma. Parlavamo di temi mediterranei, l'amore di mamma, qui il risentimento è di un bello film nata a gioventù. E poi c'è un altro film che noi presenteremo, di Gioia, di una storia vera di un insegnante innamorata di un studente che adomberà più tardi. Una storia che ha fatto un rimuscio all'epica. A principio mi dice un nemico possibile, un cicreo, ma di realtà di vera. Ciò che volia infine di noi che il nostro festival è partenario con due festival italiani, il festival Puntieri e Parole di Lasinara e quello d'Orgossolo. Di è magnifico perché se i festival hanno in noi una occasione politica e sono assai girati verso l'analisi della nostra società e sono problematiche. Dunque ritroviamo in di nostri ui bertenari se volete di che rivolete e di che va crescere la nostra passione per l'Italia, la nostra passione per il cinema italiano e la nostra riflessione non tra le nostre società mediterranee.
15: Il cinema italiano e la nostra riflessione sulle nostre società mediterranee.
12: E per continuare a salire anche l'Italia, la nuova canzone di Veli Travaglini, Corsica Italia, per celebrare i 60 anni e 80 ore che porterà il suo popolo in Firenze il 31 ottobre al Teatro Nigolini per due concerti straordinari a Corsica in Italia in Cufeli.
16: Cari voi tutti, i concerti di un 31 ottobre in Firenze s'avvicinano. Abbiamo pensato con Giacomo Musina che userebbe una gamba di scrivere una canzone nuova per la circostanza. Per quelli che veneranno, canteremo insieme con là, di sicuro, e per quelli che venenu, avviriaremo di stesso e di cuore. Un abbraccio a tutti!

0: Vent'anni di bellezza, di storie e di luoghi restituiti ai cittadini. A Palermo, ma anche in tantissime altre città della nostra isola, torna l'appuntamento più atteso dell'autunno, il Festival Le Vie dei Tesori, che celebra il suo ventennale. Un'edizione ricca che quest'anno vede anche una partecipazione straordinaria. La nostra sede RAI apre ufficialmente i suoi spazi storici, dalle teche alle sale di registrazione, e per la prima volta i cittadini potranno esplorare le redazioni, l'auditorium, le salette radiofoniche, insomma tutti gli spazi della programmazione del giornalismo radiotelevisivo. Come ci si prenota e cosa dobbiamo assolutamente vedere? Lo chiediamo al nostro ospite, lo storico dell'arte e archeologo Marco Coico, vicepresidente dell'associazione Amici delle Vie dei Tesori. Quali sono le novità di quest'anno, soprattutto in vista del ventennale del festival?
1: Buongiorno, è proprio così. Con il 2026 sono 20 anni di un festival che ha coinvolto decine di città e di borghi in Sicilia e non solo. Da domani il festival prosegue toccando nuove città. Ci sono anzitutto le new entry di Castelvetrano e Santa Flavia, e poi le grandi: Palermo, Catania, Caltanissetta, Corleone, Marsala, Sciacca, Termini Imerese, con diversi luoghi, esperienze, passeggiate inedite per riscoprire il territorio in cui viviamo e amarlo un po' di più.
0: Questo fine settimana Palermo apre tutte le porte, diciamo, e soprattutto di alcuni edifici che sono stati chiusi al pubblico. Quali esattamente?
1: Esatto, a Palermo sarà una grande festa di visite e scoperte. Riapre dopo decenni, apre per la prima volta ai visitatori la casa archivio di Rosario La Duca, il massimo studioso di Palermo vissuto nel secolo scorso, che donò il suo lascito alla curia, all'arcidiocesi di Palermo, e per la prima volta si aprono le ricerche, il patrimonio, i documenti, gli studi, i libri di questo studioso. Si apre il Teatro Finocchiaro, che è una testimonianza straordinaria di un liberty nordeuropeo presente a Palermo, in uno dei palazzi costruiti con il taglio della Via Roma, e dunque ci immergeremo in uno spazio che per decenni ha ospitato artisti, attori, spettatori palermitani e non solo. E poi, grande sorpresa, l'inedito di quest'anno, il pavimento con i petali rosa di Donna Franca Florio. Ci troveremo a Piazza Principe di Camporeale, in quella che oggi è la sede del Circolo Unione, che conserva al suo interno un meraviglioso pavimento maiolicato con petali dipinti dedicati a Donna Franca Florio, e commissionato dal marito, si dice, per farsi perdonare di qualcosa. E poi ancora la sede RAI di Palermo per scoprire il dietro le quinte di quello che vediamo in televisione e alla radio ogni giorno. E poi ancora le altre città, cioè Caltanissetta, che apre l'ex gasometro, un luogo, un monumento a una modernità del passato che, grazie a un progetto del comune, diventerà museo del territorio. Oppure ancora Ragusa, che in questi anni ha visto sempre più luoghi e visitatori, con il suo bunker della Seconda Guerra Mondiale, dove si correva per avere salva la vita, e dove oggi invece si visita, si corre per scoprire un pezzo di storia che ci appartiene. Oppure ancora Santa Flavia, che è una new entry, con la Villa Filangeri e il suo giardino eclettico con animali esotici. A Sciacca, un chiostro gotico straordinario che oggi è parte del complesso del carcere. Oppure ancora a Catania, dove potremo scendere nelle gallerie scavate dalla lava che furono un tempo del principe Biscari.
0: Bene, abbiamo, diciamo, l'imbarazzo della scelta dei luoghi da poter visitare. Cosa devono fare i nostri ascoltatori per prenotarsi, per poter godere, insomma, di questi nostri tesori?
1: Per partecipare al festival bisogna andare sul sito www.leviedeitesori.com, selezionare la città, l'attività a cui si desidera partecipare, ci sono luoghi, passeggiate, esperienze, scegliere il giorno, la data e prenotarsi.
0: Un'ultimissima domanda che riguarda i giovani ragazzi. Marco, che consiglio daresti ai tuoi coetanei per vivere in pieno il nostro territorio, per scoprire il nostro territorio?
1: Ecco, io ho 25 anni e qui ho deciso di studiare, formarmi e crescere. Moltissimi miei coetanei sono andati via, chi per necessità, chi per volontà. Ecco, quando si decide di andare via, almeno con un'esperienza come Le Vie dei Tesori si sa cosa si sta lasciando, e magari un giorno si decide di tornare.
0: Ha conquistato il presidente cinese Xi Jinping con La Pazzia di Orlando ed è il più giovane guardiano e custode di una tradizione secolare. Mediterradio ha portato nei nostri studi Antonio Tancredi Cadili, il giovanissimo puparo che sta traghettando l'opera dei pupi nel futuro. È il puparo più giovane al mondo, con una passione folgorante nata ad appena 3 anni e mezzo, che lo ha portato dai teatri storici di Palermo fino in Cina. Nonostante la giovane età, ha tantissima voglia di conoscere, porta avanti con i suoi pupi il suo impegno civile e soprattutto non ha alcuna intenzione di lasciare la sua terra.
2: Ma in realtà, come tutte le cose belle, secondo me è nata per puro caso questa passione, perché un giorno mia mamma, io avevo 3 anni e mezzo, e tutti i pomeriggi con mia mamma facevamo un'attività che poteva essere colorare piuttosto che dipingere, eccetera. Un giorno mia mamma, per trascorrere un pomeriggio diverso, organizzò un'uscita assieme a un altro mio compagno dell'asilo al Teatro dell'Opera dei Pupi, e da lì io mi sono innamorato di questa passione, tant'è che io ho voluto approfondire questa forma di teatro a tutti gli effetti e ho cominciato a frequentare sempre più il Teatro dell'Opera dei Pupi, ma è stato letteralmente un amore a prima vista.
0: L'hai approfondito al punto tale che hai riprodotto a casa un piccolo teatro
2: questo,
0: dei pupi.
2: Questo qualche anno dopo però questa passione l'ho coltivata talmente tanto che, oltre ad avermi portato lontano, ho anche una collezione di una 60ina di pupi a casa, e in più mi sono fatto realizzare un teatrino, un teatro a tutti gli effetti, un teatro nel quale trascorro gran parte comunque del mio tempo libero, mettendo in scena degli spettacoli e comunque anche quando vengono amici o parenti, facendo delle rappresentazioni teatrali, che è un po' quello che comunque la mia passione mi piace fare.
0: Tu sei giovanissimo e quindi porti avanti questa tradizione nostra secolare, è importantissima appunto per la Sicilia, ma cosa pensano i tuoi coetanei di questa tua passione? Cioè, è un fattore che vi divide o forse vi unisce?
2: No, non divide assolutamente, anzi loro sono molto molto incuriositi.
0: Passi più tempo con i pupi, con i paladini di Francia, con questa tua passione, o sui social?
2: Questa è una
0: bella domanda.
2: Beh, vuoi non vuoi, i social, come un po' tutti, ci hanno presi, quindi sarei un ipocrita se ti dicessi che starei più tempo con i paladini, perché io non è che vivo, cioè è una mia passione, però i social ci hanno presi. Ora io non so quanto uso, cerco sempre di farne un uso parsimonioso, ma li uso, è inutile che stiamo qui a girarci attorno.
0: Tra i tanti paladini che tu porti in scena, ce ne sono due che sono particolari, che tu hai fatto fare appositamente. Quali sono?
2: Allora, sì, io ho questa passione per l'opera dei pupi, che è ovviamente, come tu sai, racconta le gesta di Orlando, Rinaldo e i paladini di Francia, ma ho voluto trasformare questa mia passione in un impegno civile, perché ho fatto realizzare 2 paladini speciali, uno che raffigura il giudice Giovanni Falcone e uno che raffigura il giudice Paolo Borsellino, perché credo fortemente che noi che rappresentiamo le nuove generazioni dobbiamo farci promotori dei messaggi di legalità e di giustizia. In qualsiasi modo, io nel mio piccolo l'ho fatto e lo sto facendo con le mie passioni, e mi sono esibito diverse volte con questi paladini.
0: Antonio, tu hai iniziato da piccolissimo a esibirti con i pupi, però c'è stato un evento particolare che ti ha reso, tra virgolette, famosissimo, perché hai portato l'opera dei pupi davanti al presidente Xi Jinping. Ci vuoi raccontare questo momento?
2: Sì, questo è stato un momento straordinario che non dimenticherò mai, e anche questo è nato più o meno per caso, perché un giorno mi ricordo che stavo cenando con i miei genitori, stavo guardando la TV, stavo guardando il TG1, e al TG1 c'era un servizio che diceva che da lì a poco sarebbe arrivato a Palermo il presidente della Cina, Xi Jinping. Dunque io ho avuto un'idea, ho avuto un click, ho detto: ma guarda che bella cosa, c'è un legame culturale grazie all'opera dei pupi che unisce da tanti anni la Cina alla Sicilia. Perché? Perché Angelica è il personaggio femminile più importante dell'opera dei pupi, che viene dal Katai, che è l'odierna Cina, e essendo il personaggio femminile più importante di una tradizione siciliana che viene dal Katai, questo è un collegamento straordinario. Al che io all'epoca ho chiamato l'allora presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micichè, dicendogli questo che vi ho appena raccontato, e il 23 marzo del 2019 mi sono esibito davanti al presidente della Cina Xi Jinping e sua moglie, la signora Peng Liyuan. E mi ricordo che è stato un momento straordinario, non solo per l'esibizione in sé, ma tanto quanto per il dopo, perché Al termine dell'esibizione, rompendo ogni protocollo, il presidente Xi mi ha abbracciato. Ed è stato un abbraccio così caloroso che sembra un abbraccio di due vecchi amici che si rincontravano dopo tanto tempo.
3: Da Eda Stiri uso piano forte, sono nate leggende che hanno fatto gumo e emozionare milioni di ugaori in tutto il mondo. Per la prima volta, a musica straordinaria di la leggendaria Yoko Shimomura, giunge in Sardegna in Sicilia, con giro e Cause of Light. Il giro si fermerà oggi ottobre 2026 all'auditorium di un conservatorio di Gaia. E l'onde di ottobre al Teatro Golden di Palermo, permettendo così al pubblico e alle isole di avere un spettacolo senza aver andato a Milano o Roma a interpretare composizioni di Cesare pianista Beniamin Nuss, che si occupa in di l'acconciamento. Ma nella scena ci sarà anche una presenza d'eccezione, la stessa Shimomura accompagnerà Nuss nella qualche pezzo certo. Aspettando il buon campo sta magia in diretta a Gagliari e Palermo, stiamo a sentire insieme una isomeloia più amata dei sempre, Dearly Beloved, il famosissimo tema musicale di una serie di video yoga Kingdom Hearts.

0: musica di Yoko Shimomura si chiude questa puntata di Mediterradio. A Palermo per la parte tecnica ringraziamo Alessio Costa e vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su RaiPlay Sound e potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mediterradio e da pochissimi giorni anche su quella di Rai Sicilia, dove troverete tutta la nostra programmazione radiofonica. Appuntamento dunque alla prossima settimana.
1: Per oggi è tutto da Radio Romania, grazie per il gentile ascolto, un caro saluto e alla prossima.
2: E si conclude la nostra emissione, vi ringrazio di essere stati con noi, vi diamo appuntamento a settimana che viene per un nuovo episodio, a presto, un'altra Mediterradio.
3: Ici RCFM, toute la journée.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
5: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue, courage, le mercredi il est presque derrière nous, la journée aussi. Donc maintenant, on change de rythme, on se pose un petit peu, on va monter le son ensemble et en profiter. Et oui, une heure à passer ensemble avec de la musique, de la bonne humeur et surtout aucune raison de se presser. De quoi accompagner tranquillement votre début de soirée jusqu'à 20h. Installez-vous bien, ça commence maintenant.

0: jour sur RCFM, on découvre, on voyage, on monte le son et promis, pas besoin de passeport. Un son, une histoire et quelques minutes pour changer d'air. En Italie, en Espagne, en Grèce ou encore au Liban, chaque jour, une escale en musique. Des tubes et des pépites à découvrir, des artistes à suivre, mais surtout, les petites histoires qui se cachent derrière les chansons. Musique de Méditerranée, votre détour musical quotidien, tous les jours, sur RCFM.
1: Ici RCFM.
2: Sur la route, au travail, à la maison.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Tutti quelli giunti non tardarono. Sono venuti da conquistatori, da nemici o da visitatori senza premura.
4: E buongiorno a tutti e a tutti di un piaggetamento di Redroabi per i più belli momenti dell'emissione di Rebe. Principiamo in Bastia, in un anziano lievedo abbandonato da più di 50 anni in Correia Gida, rimesso in valore da famiglia Ciccoli. E io di raccolta di la Livi l'occasione di scoprire questo luogo così redo con Christophe Ciccoli.
5: Siamo verso tra Toga e mezza strada tra Toga e l'Annunziata di radio. Siamo in un livello in Bastia.
4: Hai anche sentito scordati di la Livi in Bastia?
5: Ah. Pare, allora, certi, quando veniamo a Gaza qui, certi venivano perché chi dirà uso di Reno Yogi, di Zidelina. Allora contano, vieni qui che ho fatto caduto mio primo agio, contano, giochiamo, tiriamo con la carabina, ognuno ha la sua storia qui. E poi, che è passato 20 anni, allora i gorci forse certi non ce n'è più, e faccio che io, una cosa se lo genere un'altra, li vedo in Bastia così, ma può essere sopra in Falconaglia, ma non so mica dopo se lei non ti resti, ma...
4: Di un terreno, un grande terreno, che fa la sina Toga.
5: Fa la sina Toga, fa sina lo stato di Toga.
4: Quanto ce n'è a livello qui? A livello qui?
5: Ce n'è una sessantina.
4: Sono anziani?
5: Ah, certi sì, ci so chi... già a radio, allora, non è già mica mostrato.
4: No, ma spiegami perché... No,
5: ci so che hanno più di 200 anni, 250 anni, come diciamo viole, questi hanno conosciuto a Paoli, gli piace. e dopo si so che sono più giovani, perché che hanno una cinquantina anni.
4: Dopo ha piantato lì?
5: No, qui è un terreno che abbiamo compro, 2006, e chi dirà, un anziano li vedo, ma dirà abbandonato di poi 50 anni.
4: L'idea era di lavorare ad era o giusto d'avere un li vedo per viaggiare e di dire, bon, così, un ceramico un terreno costruito?
5: Allora, in noi, l'ultimo, c'è un assai utilitarista, dunque, se, non era mica solamente per fare casa, quando abbiamo visto tutto qui, l'olio e tutto, ci abbiamo detto balia il corpo di fare uno struglio, perché infatti senza voler anticipare il mondo, ma facciamo qualche galitri olio per in famiglia, non è mica industriale.
4: Per viaggiare, ma allora, di un lavoro che si va in famiglia.
5: Ah, qui non ti puoi scappare.
4: Allora, c'è un dopo che ha più di 80 anni.
5: 83 anni quest'anno. Sì.
4: Henri.
5: Sì, Henri. Ah, oggi è venuto a fare a controllare, perché ieri ha troppo lavorato in piaggia, allora non è mica tutto tempo, ma oggi è venuto a bere i gas e i violi lavorano sempre bene.
4: E c'è dovrà dirlo?
5: Sì, ma siamo vicini, di tutta maniera i gas sono fatti accanto allora.
4: E stai a qua d'era di una trasmissione di famiglia, di un dopo che ha sempre avuto questa volontà di mettere in valore ciò che era accanto a famiglia, in Nantai di Regno?
5: Ho anche un anzio, perché chi è un moabone tagliano i borci, tagliano i gabbre, sai, gabbre. Dopo, quando ha cominciato a piagalare il pastoralismo, hanno comprato per mettere clementine, hanno fatto l'orti per anni, dunque no, qui a terra i bei sono arraigati, non ti puoi scappare.
4: Allora dimmi appena ciò che è previsto per
5: allora,
4: te.
5: Allora, abbiamo pulito appena, ma bon, con ciò che è pioso ci voglia quasi da un corpo donna, e abbiamo abbassato, facendo questi rastelli, spesi rastelli elettrici, a ma bassa qui tra mesa e rambele, a mo messo i villetti. Allora noi mettiamo i villetti sotto l'albero e poi on a mo mica 50.000 villetti, dunque e poi de orte ci aveva spiazzato 3 o 4 orte, secondo la disposizione, perché chi qui, cioè, per precisare, sono alberi che come sono stati abbandonati certi barrenu lecce, eh? Dunque
4: c'è un lavoro di dai a
5: ne so a Moguinto se sta campagna qui a Scabali, allora certi sono stati obbligati a farli in maniera appena severa, ma non piace mica, e l'altro piano piano e gli do un'andatura che uno scopo è che avviene, mi sono poi mica a me perché ha da giù il tempo, ma l'idea di non hai più bisogno che di golano la scala petraia, perché per parecchi anni invece la scimmia qui è lì ad un labbro a scombattere a mezza, dunque l'idea di dargli un'andatura appena più conforme a ciò che si va, ciò che si va in cultura tradizionale.
4: Ma allora andiamo a lavorare insieme,
5: andiamo.

0: L'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
1: Pour compier cette émission, on est consacré à Daibubali Mouman Tidiri, Pierre Mouachtra d'Aléria. Il est ribé juste à Punto di Awakadia. Et qui est au Gabra du Paolo Maria Nigolosi, campa et travaille. Scoubre Mugunel ou Azovision Ischieta, Dio Zomichtiero.
2: Alors, qui sont au loup stesso, si diamo Vuiani, et di Fage Batti Awakadia, au Baisuri Awakadia. Tant'a comme on a l'Iria.
1: Di un logo particolare perché di un logo in due esistente a presenza di l'uomo, di bastore, di l'alleo.
2: Ah, so, è uno di soli luoghi di ferma, non lo circondo, lo c'è una banda.
1: Sei tu il primo che ti sei installato qui o c'era già un
2: no,
1: primo
2: qui, no, qui non c'era nemmeno, c'era un bezzolo caglio che è nostro, c'era di un nuovo buono, c'era la vigna di tempi, dopo non c'era più nulla. E dopo il resto della regione di un proprietario di Awakadia e un luogo era abbandonato tipo parecchi anni facevi che mi sono installato così piano piano.
1: Allora per il droit un luogo così che si è fatto con il dampo, con la forza di mamma e con la presenza dell'animale, c'è il dampo appena?
2: C'è il dampo di tempo, non è mai compio, ce n'è per una vita.
1: Per presentare appena un luogo a gente che non hanno mica iridrati, per spiegare appena, è mudare da noi e montagne?
2: Sì, tutto si vede tutta la catena quasi, da base da Bonifacio a Gervio Ninco e soprattutto per me è montagna venaghese.
1: Non sono mica lontane.
2: Ugardo, Monterrey, Drondo, voilà. Do sempre un corpo, tu come Gabri, vediamo sempre in su e un bastorino. Questo non è solo che piace, di luci e per l'orecchia. No? Ci sono dei tene particolari, dopo ognuno usa sono, ma in più si riconosce da una capona a una pecorina, da una vaccina e da una wanda all'altra, quando uno conosce solo dei tene. Ma anche in piedi non ce n'è tanto bisogno, che la regione è stretta, un po' non da tanti luoghi, ma in montagna giovano i più qua, per trovare, quando uno è cerca.
1: Donc, parlons de l'identité.

0: d'un logo c'è la presenza dell'animale che fa il paesaggio, che fa il logo, e poi c'è di noi la musicalità di noi di loghi.
1: Ah, sì, è sicuro. Comunque si sente qualcosa, si sentono animali e lì che imbelano e che chiamano, e in più è di intene, usano le di intene.
0: Si sente la vita.
1: Si sente la vita.

0: ci va a principiare la buonuca, sì. Ci va a bastare una buonuca, a se ore.
1: E dopo a sera in un?
0: E a sera torna a se ore in un. Basi due ore in monta, a poco riso.
1: Hai scelto a maniera di va di l'antichi, a mone?
0: Io vado a mano, non mi piace fare che io metto fin con busso, faccio così. Ma hanno aiutato una macchina, aiutato una macchina occasione in caso mai.
1: Perché codan si sente i garpia, sai?
0: Ma mi sente noi già per questo. E così in caso mai con la macchina non importa quale comunque, più o meno. È più facile, perché a mano si trova più animo.
1: Quanto ne hai, Gabriele?
0: In tutto sono 180 e più una trentina di lire. Bastano, per me solo ce n'è abbastanza. Dopo già seguito.
1: Allora dimmi, di una storia, un evito una storia veramente di famiglia.
0: Fa un buon giorno era arrivato un bastone in paese. E dopo ha abbandonato e si è maritato e si è fallato in piedi. Ma bon, siamo in agesi da Bartolomeo e diamo mamma.
1: A lei è di Benago o di un circondo di Benago?
0: C'è Benago e poi dopo a morte mamma è venuta a Guagno, francato a Manganillo e si è maritato in Benago. Siamo mischiati qua.
1: La Leo era una storia di famiglia con Udo Abone, di Elu chi?
0: Sempre, non sempre Udo l'animale, che la sia da una parte e dall'altra, da Ioannese a Ioannaghese. E voilà, dopo Moabo l'ha fatta giorno e poi dopo ha abbandonato perché anche i tempi era assai. Anche se non è mica facile, ma tanto allora era un po' più difficile. Non avevano nulla di voce, erano strati e voilà.
2: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
0: Da Zidi, l'ho sempre avuto la passione agli animali e poi soprattutto gli capri. Perché, mi ne contavo tante, ma fai, ho sentito parlare con l'astri e tutto, e poi quando volavamo in paese, tanto il capri ce n'era più che ora. E vediamo un'altra strada, piantavamo sempre, io sempre avuto la passione. E tempo che io posso fare, io ho da fare.
1: Perché Gabri?
0: Perché è un animale particolare, è appena come noi, hanno un istinto appena ribello, come i corsi. Mi sono sempre piaciuto, mi piace mica essere sottomessi. Dopo c'ho la pazienza.
1: Vabbè.
0: A lunga andata. Giovano, vabbè, ma dopo con l'anni, piano piano, ci soffocano. E le si rinnovano e noi invecchiamo.
1: Tutti gli anni c'è un anno in più.
0: Un anno in più. E le ci rinnovano. Tutti gli anni arriviamo e giovane, perché dico, mica facile. La salute e la pazienza. No? Questo corse e, perché anche se non di una scelta produce non meno ma sono veramente adatto a un luogo e poi di militantissimo in noi per salvare una razza per questa di un tutto.
1: Ma da maniera di pensare al lavoro c'è una certa filosofia, c'è veramente, come si dice in francese, un sacerdote.
0: Ah, è vero, c'è veramente la fede, la passione, o se no non si danno tanto. Perché non è mica un rivenuto. Per vincere la sua vita è di più difficile. Va. Venuto solo di Agapa diventa veramente difficile. Dalle ho una famiglia, io non metto il caso, per questo che non si studio di noi, perché sono solo e faccio chi. Do io a tutto, ma riconosco di se li avevo veramente per avere una famiglia, non so mica. Solo rivenuto di Agapa.

E con questa emissione consacrata ai più bei momenti di Ribe, è stato un piacere tanto di passare questo tempo con voi e questi passionati. Un ringrazio di cuore a Nicola Di Giacomi che ha realizzato questa emissione e ci vedremo da qui a poco per altre scoperte in Ribe Isolane. Shalom, Devila!